0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Abbiamo trasmesso il secondo atto di La Traviata, opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrière, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, Maestro del coro, Norberto Mola. Direttore, Antonino Votto. Atto terzo.

è la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliore. Alfredo è in strano suo, il vostro sacro.

stesso mi ho svelato. Egli a voi tornerà il suo perdono. Io pur

in me rinasce.

Di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso La Traviata, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrière, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, maestro del coro Norberto Mola, direttore Antonino Votto. Mozart, un austriaco a Parigi, primavera 1778. Mozart si trovava a Parigi in compagnia della madre. I tentativi di un'affermazione presso il pubblico parigino non stavano dando i frutti sperati. E il giovane Mozart così scriveva al padre in una lettera del 1 maggio 1778. La gente si profonde in complimenti e tutto finisce lì. Mi si prenota per questo o quel giorno. Io suono e mi sento dire «Oh, c'est un prodige! C'est étonnant!» e buonanotte. L'appartamento in cui Mozart risiedeva con la madre era così misero e angusto da non poter accogliere neppure un pianoforte. Per questo motivo il musicista trascorreva tutto il suo tempo a casa dell'impresario Le Gros a comporre, mentre la povera madre stava chiusa in casa per giorni interi. La vita parigina di Mozart dunque era segnata da profonda infelicità che gli derivava dall'incomprensione dei parigini per la sua musica. Preoccupazioni di ogni genere angustiavano il giovane Mozart. Preoccupazioni di ordine economico, ma soprattutto preoccupazioni per la salute della madre. Le relazioni pubbliche di Mozart nel periodo parigino erano curate da un amico del padre, tale Melchior Grimm, che presentò a Mozart il duca di Guin, ambasciatore francese in Inghilterra, buon flautista e padre di una famosa arpista. Mozart pensò di guadagnare qualcosa diventando maestro di composizione della giovane, ma dopo mesi di duro lavoro si rese conto che i suoi insegnamenti erano del tutto inutili. La brava arpista non aveva talento per diventare una brava compositrice. Come compenso di tanto duro lavoro, il duca de Guin offrì una cifra così bassa, 3 lire d'oro, che Mozart, benché in grave stato di necessità, si trovò a rifiutare. Tuttavia, decise di comporre un concerto per flauto e arpa e di dedicarlo all'avaro duca di Guin e alla sua figliola. Il brano costituisce uno splendido esempio di musica da salotto. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Solisti: Claudio Montafia, flauto, Maria Elena Bovio, arpa. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Donato Renzetti.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Solisti: Claudio Montafia, flauto, Maria Elena Bovio, arpa. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Donato Renzetti. Registrazione del 4 giugno 1996. Il suono e la voce. Suoni diversi. Gabriele D'Annunzio. La pioggia nel Pineto.

Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ci illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro e molle di pioggia, come una foglia. E le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce del mare, or s'ode su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Mozart a Parigi. Il 3 luglio 1778 il soggiorno parigino di Mozart

già segnato da molte infelici circostanze, venne funestato dalla morte della madre del compositore. A questo tristissimo momento è legata la composizione della sonata per pianoforte in La minore K310. Per pianoforte, allegro maestoso, andante cantabile con espressione, presto. Pianista Massimiliano Ferrati.

0: di Gioachino Rossini, dai Pêche de vieillesse, Peccati di vecchiaia, abbiamo ascoltato Chansonnette, Impromptu tarentélisé, Prélude italien, Échantillon du chant de Noël à l'italienne, Marche et réminiscence pour mon dernier voyage, Échantillon de blagues mélodiques sur le noir de la main droite. Alessandro Comellato ha eseguito su un pianoforte Erhardt del 1869. Abbiamo trasmesso Un italiano a Parigi, Gioachino Rossini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: George Gershwin, un americano a Parigi. Violino solista Daniel Majeski, Orchestra Sinfonica di Cleveland, direttore Lorraine Maazel.

di George Gershwin abbiamo ascoltato Un americano a Parigi. Orchestra sinfonica di Cleveland, direttore Lorin Maazel, violino solista Daniel Majeske. Abbiamo trasmesso Parigi, o cara. In memoria di un'orchestra. Paul Hindemith, compositore e direttore. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Mathis der Mahler, opera in 7 quadri, musica e libretto di Paul Hindemith. Composta nel periodo 1932-1934, la prima rappresentazione avrebbe dovuto aver luogo nel 1934 con la direzione di Wilhelm Furtwängler, ma venne proibita dalle autorità tedesche. La qualcosa provocò le dimissioni di Furtwängler dagli incarichi da lui ricoperti. L'opera si ispira alla figura del grande pittore Matthias Grünewald, propriamente Matthias Nithard o Gotthard, vissuto nel periodo circa 1475-83 e fino al 1528. Dalla sua opera l'autore trasse la Sinfonia Mathis der Mahler del 1934, costituita da 3 tempi corrispondenti ad altrettanti dipinti facenti parte del polittico dell'altare di Isenheim, realizzato da Grünewald nel periodo 1512-1515, oggi nel Museo Unterlinden di Colmar. I 3 dipinti sono il Concerto degli Angeli, la Deposizione, la Tentazione di Sant'Antonio. La prima esecuzione avvenne in Berlino il 12 marzo 1934 con Wilhelm Furtwängler alla guida dei Berliner Philharmoniker. Paul Hindemith, Mathis der Mahler. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Guido Cantelli.

di Paul Hindemith abbiamo ascoltato Mathis der Mahler, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, diretta da Guido Cantelli. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Haydn, opera 56. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Paul Hindemith.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Haydn, opera 56. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Paul Hindemith. Abbiamo trasmesso Paul Hindemith, compositore e direttore, in memoria di un'orchestra. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI.

0: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
1: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, La battaglia di Legnano, Sinfonia, direttore Lu Jia, omaggio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000.

Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Battaglia di Legnano. Direttore Lu Jia, alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nell'omaggio reso a Giuseppe Verdi nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000. RNC, Notte di Classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore André Previn. A seguire Jota, da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn. A seguire Jota da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. RNC Note di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianista Cristina Riagno.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sceglieremo e presenteremo anche per la trasmissione di oggi canzoni e musiche del tempo passato, e ad aiutarmi a scegliere e a fare la scaletta abbiamo il signor Paolo da Torino. Un signor Paolo che saluto, lui richiede sempre tante canzoni e io ben volentieri cerco di metterle in onda per fare felice lui e tante ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora queste canzoni del tempo passato. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino in Blu. Un brano di Unterhofer e da Sepp Unterhofer in composizione, vogliamo ascoltare Im Land der Dolomiten, un brano che parla della terra delle Dolomiti, e da un bel po' che noi ascoltiamo dei brani di questa fattura. E allora cominciamo così il programma di oggi. Buon ascolto.

Per molti di voi forse sarà stata un'apertura abbastanza originale del programma di oggi, una incisione che è avvenuta a Bolzano nel 1979, nel mese di giugno. Abbiamo ascoltato An den der Dolomiten con Sepp Unterhofer e la sua fisarmonica, e così siamo stati nelle terre dei Dolomiti e abbiamo ascoltato questo modo di suonare, almeno per le nostre parti, abbastanza inconsueto. La chitarra è sempre stato un ottimo strumento, chitarra mia, e la canzone che vogliamo ascoltare dalla splendida voce di Achille Togliani.

Moltissime sono le canzoni inneggianti alla chitarra. Quella che abbiamo ascoltato era la chitarra mia, la voce che abbiamo messo in onda era quella di Achin Toliani. Una verde luna la vogliamo ascoltare adesso da una cantante che ben poche volte l'abbiamo messa in onda nel corso del nostro programma. Dina Boldrini vuole eseguire questo brano Verde Luna.

canzone che si ispira al bolero di Ravel, questa che abbiamo ascoltato, Verde Luna, una canzone quindi a tempo di bolero. Una voce rara per le nostre incisioni, Dina Boldrini, e questa canzone che abbiamo recuperato, un po' di difficile lettura, comunque abbiamo ascoltato questa Verde Luna da questa voce abbastanza rara per le incisioni. Il signor Paolo da Torino dice che aspettava un po' a scrivere. Comunque mi raccomando a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori la salute, perché voglio sentirvi in forma per ascoltare RNC e questi programmi in compagnia di Aldo. Tra le richieste vuole Maria La O di Lecuona e Nisa. L'orchestra è diretta dal maestro Marcello De Martino. Siamo nel 1964. Per questa volta usiamo la voce di Claudio Villa, poi la metteremo in onda con altre voci più datate.

com'è difficile stasera camminare, mi sembra quasi di trovarmi in alto mare. Vorrei col vigile parlare e per potergli domandare e quale strada devo far per incasare. Tutto quanto gira intorno a me, sento in cuore un certo non so che, forse è stato il vino oppure il gin che mi fa fare il boogie con lo swing. Quando bevo l'acqua è strano.

che importa a me. Non riesco ad infilar la chiave nel portone, ma guarda, guarda che combinazione. Quanto gira intorno a me, sento in cuore un certo

importame, che importame. Non riesco ad infilar la chiave nel portone, ma guarda, guarda che combinazione.

voce di Al Dodona per questa interpretazione, che comunque diceva di essere felice e nessuno era più felice di lui, e noi siamo stati felici per averlo ascoltato in Tutto gira intorno a me. Voce molto caratteristica, molto sensibile, quella di Al Dodona. È una canzone abbastanza allegra delle solite di repertorio. Signor Paolo vuole anche una canzone Foxtrot di Cherubini e Bixio, Lucciole Vagabonde. La mettiamo in questa forma molto allegra, eseguita da Adriano Valle, Gabriella Piccinini e coro, Rocco Bandera e suo fratello. Hanno fatto una serie di incisioni in questi complessi e le hanno eseguite in maniera moderna, ma nello stesso tempo molto contenuta, in maniera che si possa ascoltare anche da noi che amiamo le canzoni di tanto tempo fa e le ricordiamo.

Su richiesta del gentile ascoltatore da Torino abbiamo ascoltato Lucciolo e Vagabonde, un famosissimo e orecchiabilissimo foxtrot di Cherubini e Bixio, Adriano Valle, Gabriella Piccinini e Rocco Bandera e suo fratello, per questo complesso che tanto egregiamente, pulitamente e anche allegramente ha eseguito questo brano, questa canzone, anche se le parole erano abbastanza tristi. Molte volte ci penso a quello che può succedere nella vita a queste lucciole, non so come facciano. Comunque la povertà, più delle volte anche la sete di denaro, può anche superare certe difficoltà. Comunque non invidiamo nessuno di questi, perché noi anche abbiamo tanto altro da fare. Vogliamo mettere in onda Se tu mami non so, di Lazzaro e Mari Caldobuti, orchestra Gianmario Guarino. Siamo nel 1948. Se tu mami non so, e quando c'è l'amore, forse è molto meglio.

ma sul cuore sconvolto io sento il tuo volto bruciare d'amore. Forse un sogno per te.

La penombra silenziosa ci unisce così, nelle labbra c'è l'attesa d'un bacio così. Anche l'anima che ansiosa vorrebbe sentir la parola che può fare.

Se tu mami non so, questo brano l'abbiamo ascoltato da Carlo Buti, Gian Mario Guarino e la sua orchestra, 1948, di Lazzaro e Mari hanno composto questo brano e così abbiamo fatto anche il disannuncio di questa canzone interpretata da Carlo Buti, Se tu mami non so. L'ascoltatore da Torino aveva richiesto una famosissima canzone di Gastaldon e Flick Flock. La canzone ha per titolo Musica Proibita. Ho scelto per questa volta la voce di Francesco Albanese e l'orchestra della Radio Televisione Italiana. Questa canzone di solito viene eseguita solamente per una parte, c'è una parte maschile e una parte femminile. Di solito viene eseguita la parte della voce femminile, ma viene eseguita anche da cantanti con la voce maschile. Musica proibita, Francesco Albanese.

voce di Francesco Albanese, orchestra della Radio Televisione Italiana. Abbiamo ascoltato Francesco Albanese in Musica Proibita. Castellon e Phil Fock hanno composto questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. La canzone continuerebbe perché c'erano anche le strofe, perché c'era una serie di strofe che dovevano essere lette o cantate da lui e una serie di strofe lette o cantate da lei. Qualche volta ho anche letto le strofe che non sono nella canzone. Il nostro programma vuole continuare con una canzone che ha per titolo Non conosci Napoli. La voce che vogliamo usare è quella di Paolo Sardisco.

voce di Paolo Saldisco, che in questa occasione assomigliava molto alla voce di Oscar Carboni. No, era Paolo Saldisco in Non conosci Napoli. Il nostro programma vuole proseguire con Siciliana di Not e Vitale, Gino Latin, Angelini e la sua orchestra, incisione che risale al 1956.

Eravamo nel 1956 con questa incisione, la voce di Gino Latilla, Angelini e la sua orchestra. Nort e Vitale hanno composto la canzone che aveva messa in onda, il titolo Siciliana. Pochissimo tempo, Mariländer con Sepp Unterhofer.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo
0: con la radio.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma con le canzoni e le musiche di tanto tempo fa. Grazie del vostro cortese ascolto da NC Radio Nichelino in Blu e a sentirci le prossime trasmissioni.
5: RNC in Blu.
6: RNC Note di classica. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento presto, assai meno presto, dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frübeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.
1: RNC presenta

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ogni vita un dono. Ogni singola vita umana, indipendentemente dal numero di anni che intercorrono tra la nascita e la morte, dura per il tempo di una scintilla impercettibile nella grande luce del cosmo. In molti si sono interrogati, lungo i millenni, sul senso di ciascuna di queste transitorie presenze, nella logica dell'universo o multiuniverso che sia. E non c'è dubbio che la natura si serva almeno di due elementi per replicare se stessa costantemente ed evolvere. Il primo elemento è la diversità. Ogni cellula contiene nel suo DNA un elemento che la identifica nella sua individualità unica e irripetibile. Il secondo elemento è la quantità. Per creare un solo raggio di luce servono milioni di miliardi di quanti di energia, chiamati fotoni. Molti di questi si disperdono nel loro viaggio da un punto a un altro. L'energia contenuta nei quanti che non arrivano a destinazione torna disponibile per l'intero universo. Ogni contadino sparge sul proprio campo arato milioni di semi, ma solo una frazione di essi germoglia, diventando pianta e dando frutto. Tutti gli altri, marcendo nel terreno, lo fertilizzano e lo rendono più preparato a nutrire altri semi e creare nuovi germogli. Nel corso della nostra esistenza assistiamo più volte a questa fantasmagorica e continua alternanza di nascita e di morte. Vediamo accendersi e spegnersi molte vite. Tuttavia, come esseri umani abbiamo una caratteristica unica. Contrariamente a un fotone, a un seme, noi abbiamo una coscienza che ci rende consapevoli della nostra esistenza. Le nascite ci rallegrano, portano gioia e speranza nel futuro. La perdita delle persone che amiamo ci rende tristi, addolorati, spesso sgomenti. Lo smarrimento nasce in noi quando non troviamo un significato e una spiegazione a quanto accade. Quando una vita si spegne, comprenderne il senso ci aiuta a trovare un significato da trattenere in noi. Individuato quel senso, la durata di una vita diventa relativamente importante. Il meraviglioso e intelligente funzionamento dell'universo sembra volerci comunicare la certezza che non esistano vite senza senso. In ogni vita, e più ancora nella nostra, indipendentemente da quanto dura, c'è la possibilità di un significato di servizio alla vita stessa. E quel servizio lo onoriamo con il valore che diamo al tempo che ci è concesso, rispettando e amando noi stessi. Il viaggio è tutto ciò che abbiamo. È fondamentale viverlo nella sua interezza, consapevoli di quanto sia molto più importante del traguardo. L'arte di perdonare. Sarà capitato anche a te di essere stato ferito, tradito, offeso, abbandonato. Indipendentemente dal fatto che chi ti ha fatto del male possa ancora nuocerti o meno, alcuni di quegli eventi probabilmente ti hanno segnato e le loro conseguenze emozionali, in alcuni casi, potrebbero averti accompagnato per anni. Se è così, immagino che forse anche oggi, a distanza di tempo, quei ricordi siano comunque motivo di sofferenza o inquietudine. Il solo ripensarci è in grado di attivare nella tua mente una conversazione del tutto immaginaria, nel corso della quale ti ritrovi a esporre con passione i tuoi argomenti e risentimenti, ribadisci le tue ragioni e cerchi le parole più adatte a rispondere colpo su colpo alle offese ricevute o a inchiodare il tuo immaginario interlocutore ai suoi imperdonabili torti. In quella personale, ripetitiva conversazione interiore c'è anche tutto lo spazio per il biasimo nei tuoi stessi confronti. Come hai potuto sbagliare nell'esserti trovato tu stesso nelle condizioni di subire quelle sgradevoli esperienze? Perché mai hai aperto la porta del tuo cuore e dato la tua fiducia a chi aveva poi deciso di utilizzare questa posizione privilegiata per ferirti? Seguendo il flusso di questi pensieri ti ritrovi nuovamente immerso dentro emozioni di frustrazione, impotenza, rabbia, inadeguatezza, vittimismo, vergogna, risentimento, rancore. Osservi quelle ferite mentre continuano a vivere dentro di te e dispiegare i loro effetti negativi ogni volta che, per ragioni più casuali, vengono risvegliate. Nel contempo puoi notare che di tutta questa attività mentale poco o nulla si traduce in un'azione o in qualcosa di sensato, utile o concreto. Un totale spreco di risorse energetiche che impegna la tua mente, stancandola e distogliendola dai pensieri più favorevoli e produttivi. Se ti riconosci anche solo in parte in queste condizioni e vuoi liberarti definitivamente della presenza disturbante di queste attività mentali e delle loro conseguenze emozionali, non devi fare altro che prendere una decisione che è lì a tua disposizione da sempre: perdonare.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Allora, mio augurio è questo: essere santi per essere felici, ma non santi di immaginetta, no, no, no. Santi normali. Santi e sante in carne e ossa, col nostro carattere, i nostri difetti, anche i nostri peccati. E chiediamo perdono e andiamo avanti.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note dal cinema. Da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, Eternamente. Due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso. Sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato. Ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora e la vita non mi stanca e anche tu non dovrai stancartene. Vivi, vivi. Fa veramente bene, è bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Abbiamo ascoltato Note dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin. RNC, Note di Classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento andante e terzo movimento allegro assai dalla sonata in do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Il Tangentenflügel è uno strumento a tastiera così denominato da Jakob Speer, tedesco di Regensburg, che lo costruì dal 1751 circa fino al 1812, in collaborazione con il genero Christoph Friedrich Schmal. Simile al pianoforte a coda, tale strumento era dotato di una meccanica particolare, intermedia tra il clavicordo, il clavicembalo ed il pianoforte a martelli. Ai tasti erano infatti collegate, in luogo dei salterelli o dei martelli, delle tangenti di legno con la testa ricoperta di cuoio, che erano sospinte contro le corde con la meccanica diretta del clavicordo, cioè senza scappamento. Una seconda tangente, all'estremità della leva, fungeva da smorzatore. Lo strumento di Speer e Schmal godette di un certo favore in Baviera alla fine del XVIII secolo, sicché ad essi ne fu attribuita l'invenzione. In realtà, strumenti analoghi, specie di clavicordi a coda, ovvero di pianoforti a tangenti, erano stati ideati in Francia già nei primissimi anni del 1700. Nel 1716 a Parigi, Jean Marius sottopose la sua invenzione all'Académie des Sciences. A Dresda, in Germania, un pianoforte a tangenti apparve nel 1739 ad opera di Christoph Gottlieb Schröter. Le note sono tratte dal Deum, Dizionario della musica e dei musicisti.

di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. RNC, note di classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro, romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A mare chiare, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele, per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

0: di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

RNC Note di Classica. Due modi di pregare. Ascolteremo un brano della tradizione, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.

Abbiamo ascoltato due modi di pregare, O Happy Day e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir. Note di classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC Note di Classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

approfittare una saluta all'ascoltatrice e agli ascoltatori a parte di Maria Bianucci, nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta Umaria di Corrado Augias e di Marco Vannini. Proseguiamo l'esame dell'articolo del padre gesuita Galò sul tema di Maria Mediatrice o Madre Universale. Allora, trattando il titolo di Mediatrice, il padre Galò dice che il titolo di Maria Mediatrice di tutte le grazie viene espressamente ripreso dai teologi che auspicano una definizione di fede, cioè un quinto dogma mariano sulla mediazione di Maria. Questo titolo di mediatrice è stato usato a parecchi papi, Leo XIII, San Pio X, Pio XI e Pio XII. Abbiamo ricordato che il Concilio Vaticano II ha incorporato il titolo di mediatrice nel testo della Lumen Gentium senza aggiungere di tutte le grazie. Tale sobrietà era intenzionale. Il Concilio non voleva pronunciarsi sulla dottrina di una mediazione universale di Maria estesa a tutte le grazie. Ecco, qual è la difficoltà, dice padre Galò, per la formula tutte le grazie? Dobbiamo ammettere che l'affermazione di una universalità assoluta delle mediazioni di Maria per tutte le grazie pone un problema. Maria non può essere considerata come mediatrice delle grazie che ha personalmente ricevuto. La pienezza di grazia le è stata concessa al primo momento della sua esistenza, senza l'intervento della sua mediazione personale. Ecco, la sua mediazione non si estende alla grazia che ella ha ricevuto per la sua salvezza. È vero che Ireneo la chiama causa di salvezza per Eva e per tutto il genere umano. Ella è mediatrice delle grazie di salvezza per l'umanità che l'ha preceduta nella storia. Ma la sua azione mediatrice, dice padre Galò, concerne gli altri esseri umani e non la propria salvezza. Ora, padre Galò sottolinea l'ampia portata della mediazione. L'obiezione continuamente ribadita contro il titolo di mediatrice si fonda sul principio dell'unico mediatore, riferito a Cristo, che è stato posto in evidenza nella prima lettera a Timoteo. Il Concilio Vaticano II ha risposto a questa obiezione osservando che quella di Maria è soltanto una mediazione che ha la sua fonte in quella di Cristo e si esercita come partecipazione ad essa. Ma rimane il compito di precisare il significato di questa mediazione partecipata. Il termine mediazione è molto ampio, dice padre Galò. Da se stesso può designare ogni attività di intermediario tra l'umanità e Dio. In Cristo la qualità di mediatore assume un significato unico. Egli è mediatore in modo perfetto, perché essendo Dio e uomo unisce pienamente in se stesso divinità e umanità. Questa pienezza di significato non si verifica in nessun altro. La mediazione ontologica perfetta è propria a Gesù. Maria, nella sua mediazione, non può essere paragonata a Cristo perché è una semplice creatura, ma partecipa realmente alla mediazione esercitata dal Salvatore. Il titolo di mediatrice è stato molto spesso limitato alla mediazione nella diffusione della grazia. A tale diffusione si riferiva l'espressione mediatrice di ogni grazia. Ma la mediazione, nel suo significato più ampio di attività intermediaria tra Dio e gli uomini, si è esercitata in molti aspetti della vita di Maria. Al momento dell'Annunciazione, Maria svolge un ruolo essenziale di mediazione, quando accoglie il messaggio dell'angelo, messaggio divino rivolto all'umanità, e quando risponde al posto di tutta la natura umana secondo la formula di San Tommaso. Il consenso dato al progetto divino da una donna che rappresenta l'umanità è un atto fondamentale di mediazione, dice padre Galò, che produce un effetto decisivo sul compimento del dramma di salvezza. Possiamo aggiungere che già prima del grande annunzio Maria aveva preparato la venuta del Signore con le sue disposizioni di fede e di speranza e con le sue preghiere. Aveva specialmente contribuito a ottenere l'invio del Messia che formava l'oggetto dell'attesa del popolo giudaico. Dopo l'annunciazione, l'episodio della visitazione ci fa contemplare Maria sotto un altro aspetto del ruolo di mediatrice. Entrando nella casa di Elisabetta le comunica la presenza di Cristo con l'effusione dello Spirito Santo legata a tale presenza. Secondo il racconto evangelico, Elisabetta riconosce l'intervento di Maria come intimamente unito all'azione trasformatrice dello Spirito. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, è detto in Luca 1,44. La mediazione di Maria si manifesta anche nell'evento della nascita di Gesù.
È la madre che offre il suo figlio come salvatore per il popolo. Questa offerta assume un orientamento doloroso nella presentazione di Gesù al Tempio. Maria appare come la mediatrice che dà il suo figlio in sacrificio per la resurrezione di molti, è detto in Luca 2,34. Il contributo alla crescita del bambino costituisce un aspetto importante della mediazione. Assumendo il suo compito materno di educatrice, Maria prepara Gesù alla missione futura. Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, comunica a Gesù ciò che l'umanità possiede di meglio da dargli in vista di questa missione. All'inizio della vita pubblica, l'evento di Cana fa scoprire una mediazione che avvia lo sviluppo dell'opera miracolosa di Gesù. Si tratta di un'iniziativa personale di Maria. In uno slancio di fede chiede il miracolo e dinanzi ad una risposta poco favorevole da parte del figlio persevera nel suo intento e afferma così la propria personalità pur abbandonandosi alla decisione di Gesù. Questi in modo significativo ha voluto dare pieno successo all'intervento di sua madre. Tale ruolo mediatore che dipende dall'azione sovrana di Cristo continua al momento della passione, dice Padre Galò. Il suo valore è stato esplicitamente riconosciuto a Gesù quando dalla croce ha assegnato a Maria una nuova maternità. Constatiamo che la mediazione di Maria comporta molti aspetti diversi. Coloro che chiedono la definizione di Maria mediatrice desiderano l'affermazione specifica della mediazione nella distribuzione delle grazie. Ma il fatto di servirsi il titolo di mediatrice in un senso ridotto pone un problema, dice Galò. Di per sé, infatti, questo titolo è più ampio e richiede uno studio più generale su diversi aspetti coinvolti. Padre Galò prosegue il suo articolo citando un altro punto, quello di madre universale, e parla di maternità spirituale e mediazione. Secondo il Padre Galò, meglio della mediazione, la maternità spirituale esprime il significato e il ruolo attualmente svolto da Maria nella vita dell'umanità. Ciò che era stato richiesto prima del Concilio Vaticano II, da coloro che speravano in una definizione del titolo di mediatrice di tutte le grazie, è stato annunciato in altri termini al Concilio, quando ha affermato che a seguito della sua cooperazione all'opera del Salvatore, Maria è diventata per noi madre nell'ordine della grazia, detto in Lumen Gentium numero 61 all'ottavo capitolo. Questa maternità è una forma di mediazione, ma tale mediazione viene precisata, specificata. Il termine mediazione è più astratto e può essere adoperato per designare molti interventi in cui una persona svolge un ruolo di intermediario. La maternità è un vocabolo più concreto, pieno di significato per gli uomini che hanno fatto l'esperienza dell'affetto e della vicinanza di una madre. Istituzione della maternità spirituale da parte di Cristo, dice il Padre Galò. Se ci riferiamo all'origine della missione di Maria nella Chiesa, non è il concetto di mediazione, ma quello di maternità che viene messo in evidenza. Le parole pronunciate a Cristo sulla croce gettano una luce decisiva sui rapporti con Maria. Donna, ecco il tuo figlio, è detto in Giovanni 19,26. In queste parole riconosciamo il linguaggio semplice e concreto di Gesù. Egli aveva fatto capire che era il mediatore tra Dio e l'umanità, ma senza mai adoperare il vocabolo mediatore. Egli si è dato in riscatto per molti. Così esprimeva la via concreta della sua mediazione, ma non ha mai enunciato una teoria su tale mediazione, ma ha sufficientemente mostrato che, essendo Dio e uomo, aveva la capacità di operare con la sua opera redentrice la riconciliazione dell'umanità peccatrice con Dio. Sulla croce non chiama Maria mediatrice, ma la qualifica come madre nei rapporti con il discepolo prediletto e manifesta la sua intenzione di istituirla madre di ognuno dei suoi discepoli. Il titolo di mediatrice avrebbe richiesto uno sforzo speciale di riflessione per essere capito. La qualità di madre aveva un significato molto più chiaro. Quando il discepolo ha sentito le parole «Ecco la tua madre», ha immediatamente colto la portata essenziale della dichiarazione e da quel momento ha voluto comportarsi come figlio di Maria. Questa maternità proclamata dal Calvario è l'ultimo dono del Salvatore alla umanità, dice il padre Galò. Cristo non ha dato soltanto una mediatrice, ma una madre, che era anzi sua madre. Un tale dono ha un valore molto superiore a quello di una mediatrice priva della qualità di madre. È un dono che più manifestamente viene dal cuore di Cristo e che si rivolge a quello del discepolo prediletto. Possiamo così capire meglio il valore della maternità spirituale di Maria, frutto dell'amore che ha ispirato l'opera redentrice del Salvatore. Prosegue il padre Galò dicendo:
Possiamo aggiungere, in riferimento ai titoli citati al Concilio Vaticano II, come espressione del culto mariano, che il dono di una madre supera di molto il dono di una semplice avvocata, di una semplice ausiliatrice, di una semplice soccorritrice. In realtà, siccome Maria è madre, è avvocata, è ausiliatrice e soccorritrice, questi titoli derivano il loro pieno valore dalla maternità stessa di Maria. Dando ad ognuno di noi come madre la persona che era stata associata in modo singolare alla sua vita e alla sua missione, Cristo ha manifestato il suo desiderio di stabilire con noi la più intima comunione e di condividere con noi la propria ricchezza spirituale. La maternità spirituale di Maria deve essere intesa in relazione al titolo di madre della Chiesa. Significa, dice il Galò, ciò che comporta per ogni individuo la maternità universale nei guardi di tutta la Chiesa e di tutta l'umanità destinata alla salvezza. Il Galò prosegue con un'osservazione sulla ricchezza spirituale della maternità. Che cosa comporta più precisamente la maternità? Essa significa che Maria, in virtù della sua partecipazione al sacrificio redentore, è madre della vita spirituale dei discepoli. La maternità comporta un aspetto di generazione. Questo aspetto risulta al legame tra la maternità divina e la maternità universale. Ma il passaggio dall'una all'altra si è compiuto mediante la partecipazione di Maria al sacrificio redentore. Nei dolori del parto, come detto in Giovanni 16:21, Maria ha acquisito una maternità spirituale che si estende a tutta l'umanità. Questa circostanza fa apprezzare meglio il valore della maternità. È stata pagata al prezzo più alto. Dicendo a sua madre: donna, ecco il tuo figlio, Gesù chiedeva a Maria di accettare la morte del suo unico figlio per diventare madre di altri figli. La maternità universale assume un aspetto concreto nella vita individuale di ogni cristiano per il fatto che Maria coopera in qualità di madre alla nascita della vita della grazia. Il battesimo ha come effetto la filiazione divina, che implica una filiazione nei riguardi di Maria. In continuità con questo aspetto di generazione, possiamo discernere anche nella maternità di Maria una missione educatrice. Dice Padre Galò, tale missione influisce su tutto lo sviluppo della vita della grazia. Colei che una volta era stata destinata a cooperare alla crescita di Gesù, assume la responsabilità di un compito di educatrice nella crescita di ogni cristiano. Si può ricordare a questo proposito l'affermazione del Vaticano II. La Beata Vergine ha dato alla luce un figlio che Dio ha fatto il primogenito di una moltitudine di fratelli, cioè dei fedeli, e alla cui nascita e formazione ella coopera con amore di madre, detto la Lumen Gentium al capitolo 8, numero 63. Il contributo di Maria alla formazione della vita e della grazia si esercita per ogni cristiano fino all'ora della morte. Esso impegna le molteplici qualità dell'atteggiamento materno: sollecitudine, vigilanza, comprensione incoraggiante, aiuto sempre disponibile, in particolare della fede, della speranza e della carità. La presenza materna di Maria nella vita di ognuno implica anche la volontà di accogliere tutte le preghiere che le sono rivolte e di rispondervi con efficacia. Questa risposta è legata ad un'attività continua di intercessione che si rivolge a Cristo per ottenere molti favori. Dice Padre Galò, l'influsso materno di Maria può essere più efficace quando trova nel cristiano un atteggiamento corrispondente di fiducia e di amore filiale. Questo atteggiamento era stato richiesto a Gesù quando aveva detto al discepolo prediletto: ecco la tua madre. Il comportamento del discepolo può servire da modello per tutti i cristiani, invitati a dare un posto a Maria nella loro vita e ad amarla veramente come madre. Possiamo ancora osservare, dice il Galò, che la presenza materna di Maria nella vita del cristiano corrisponde all'intento più fondamentale della grazia. Questo è prima di tutto un dono dell'amore del Padre all'umanità. Tale amore ha voluto manifestarsi in un modo particolarmente attraente e commovente con la sollecitazione materna di Maria. Gli esseri umani che fanno esperienza delle qualità dell'amore materno possono, attraverso l'amore materno di Maria, scoprire con maggiore intensità la benevolenza e la tenerezza del Padre nei loro riguardi. Maria dà ciò che ha ricevuto, ma lo dà in un modo che mostra più concretamente l'amore del Padre verso di noi. E il Padre Gesù De Galò conclude il suo articolo trattando il valore della maternità spirituale. La maternità spirituale di Maria è una verità che suscita meno obiezioni della mediazione.
è stata enunciata in un modo breve ma significativo dal Vaticano II e confermata dall'enciclica Redentoris Mater di Giovanni Paolo II, che ha presentato la mediazione di Maria come mediazione moderna. Come ho detto, fra poco affronteremo anche questo problema. Allo stato attuale della Mariologia, dice padre Galò, sarebbe la verità che potrebbe rappresentare l'oggetto di una definizione di fede. È vero che si può discutere sull'opportunità di tale definizione, ma rimane il fatto che la maternità spirituale di Maria ha un fondamento solido nella rivelazione e più specialmente nelle parole di Cristo. E la conclusione del Galò è questa: possiamo auspicare che i molteplici aspetti di questa maternità spirituale siano meglio studiati e che tale studio prepari, forse dopo un periodo di tempo non breve, una definizione che esprima con più forza e chiarezza ciò che la Chiesa pensa di Maria e del suo ruolo nella nostra vita. Ecco, con queste parole termina l'articolo di padre Galò. Ecco, nella prossima trasmissione affronteremo un nuovo argomento. Finora abbiamo esaminato i fautori della Mariologia, che abbiamo definito cristotipica e che portava a auspicare una definizione dogmatica sulla corredenzione di Maria, dalla prossima trasmissione invece affrontiamo le argomentazioni dei fautori della cosiddetta mariologia ecclesiotipica, cioè di quelli che vedono Maria all'interno della Chiesa come il tipo e madre nella fede e nella grazia.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This is Noma Einlassi, Coming Through the Rye. Chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is No My Ain Lassie, Coming Through Ray, chitarrista Massimo Felici. Notte di classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Gesù interroga i suoi, chiede loro il segreto della sua identità. Chi sono io? Ecco, questo è un Vangelo che ci consegna da un lato il segreto del mistero della persona umano-divina di Gesù ed anche il mistero della sua missione. Dall'altro il mistero della Chiesa. È il luogo, Cesarea di Filippo, dove Gesù affida a Pietro il ministero delle chiavi, questo aprire, questo chiudere che ascoltiamo in questo brano del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 16. Di Matteo. Allora noi vogliamo inabissarci in questa sapienza imperscrutabile divina che convoca l'umanità ad essere partecipe della sua stessa divinità. In fondo essere chiesa significa entrare attraverso la porta del battesimo convocati da una parola sapendo di avere come compito la divinità perché Gesù ci ha rifatti di natura divina. E in questo in maniera ordinata insieme a Pietro, viene da dire sempre con Pietro e mai senza Pietro. È Pietro la colonna che ci garantisce di camminare sul sentiero giusto. Dice Sant'Agostino, meglio camminare anche zoppicando sul sentiero sicuro di Pietro che correre su un sentiero che non sappiamo dove ci porta. Ascoltiamo.
3: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
2: Siamo a metà del Vangelo di Matteo e c'è uno snodo. Lo snodo è la professione di fede di Pietro in Cristo. Questo Vangelo è un Vangelo molto conosciuto. Gesù si trova a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una città nuova, costruita da poco. Tra l'altro è molto importante perché la tradizione poneva la porta degli inferi proprio in quella località. La tradizione popolare pensava che l'ingresso degli inferi, cioè di questo luogo sotterraneo dove giacevano le anime di coloro che erano trapassati, ecco, la porta era proprio a Cesarea di Filippo. Allora capiamo anche meglio fin da subito perché Gesù proprio lì parla degli inferi che non potranno prevalere sulla chiesa che poggia su di lui. Allora Gesù si trova nella regione di Cesarea di Filippo e comincia quello che è un sondaggio. Pone delle domande. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? sono domande a cerchi concentrici. La gente è un modo di dire l'indistinto. Quando si parla della gente non ci sono dei volti particolari. Quindi prima di tutto il popolo, in maniera generica, generale, che cosa dicono di me, del figlio dell'uomo? Gesù ama appellarsi in questa maniera, il figlio dell'uomo, che ha reminiscenze scritturistiche. Troviamo nel libro del profeta Daniele il figlio dell'uomo che riceve il regno e lo consegna al vegliardo, e quindi Gesù si appropria un po' di questo appellativo, è lui il figlio dell'uomo. Allora i suoi discepoli dicono: secondo la gente, chi è Gesù? Guardate, la questione del chi è Gesù è la questione capitale che attraversa la storia. Ci giochiamo così la nostra vita. In fondo anche la nostra vita è una risposta a questa domanda. Ascoltiamo questo Vangelo e sappiamo che in ultimo Gesù pone a me, a noi, a te, questa questione. E la risposta non è semplicemente una questione verbale. Certo, tu sei il Cristo. San Paolo dice che nessuno, se non ha lo Spirito Santo, può dire Gesù è il Signore, ma che anche proclamare Gesù è il Signore è una proclamazione che conferisce salvezza. Quindi certo che c'è una proclamazione, ma è la proclamazione in atto con la nostra vita che è la risposta a questa domanda. Comunque sia, ci sono le risposte della gente. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Allora, perché Giovanni Battista? Ma Giovanni Battista è unanimemente riconosciuto come il nuovo Elia. Anche Gesù dice: lui è quell'Elia che deve venire. E secondo la promessa, venuto Elia, tornato anzi Elia, Elia il più grande dei profeti, che era stato portato in cielo su un carro di fuoco con la promessa che sarebbe tornato, e il ritorno di Elia avrebbe immediatamente anticipato la venuta del Messia. Ecco allora Elia. E poi i profeti. Ma perché proprio i profeti? Perché lo spirito di profezia, che di fatto si era spento dopo il profeta Malachia, sarebbe stato nuovamente effuso, donato, proprio nell'era messianica. Quindi Gesù è il profeta perché è con il Messia che si sarebbe riacceso, e poi acceso in una forma completamente nuova, inedita, lo spirito della profezia. Tutti i profeti credono nello Spirito Santo, che ha parlato per mezzo dei profeti, noi recitiamo nel nostro credo apostolico. Questo spirito di profezia è lo spirito di Gesù, che una volta morto in croce, Gesù effonde sull'umanità tutta. E quindi nella piccola e poi nella grande Pentecoste degli Atti degli Apostoli è lo spirito del risorto, lo Spirito Santo, che è effuso con abbondanza su ogni uomo e su ogni donna, su tutti i battezzati. Avviene finalmente quello che il profeta Gioele aveva profetizzato: lo spirito sarà effuso su tutti. Quindi ecco perché il profeta. Ma ecco, dicevo, è una domanda a cerchi concentrici. Ma voi chi dite che io sia? Non è tanto quello che dice la gente, ma quello che dicono i suoi, coloro che sono i più vicini, coloro che lo hanno ascoltato, che hanno ascoltato ormai da 3 anni la sua parola, che lo conoscono. È questo l'esame che interessa a Gesù. Ed è Pietro che è mosso dal Padre. La professione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che cosa avrà compreso Pietro non lo sappiamo, tanto che cosa voleva significare il Cristo? Il Cristo, certo, tu sei l'unto, il Messia era il Cristo, ovvero colui che aveva ricevuto l'unzione l'unzione di essere profeta, di essere re, di essere sacerdote. Queste tre figure, cioè il re era inviato, il sacerdote era inviato, il profeta era inviato, ciascuno con la sua missione, e ricevevano attraverso l'unzione con l'olio il potere di svolgere questa missione. Quindi il Cristo è colui che è unto di spirito, è capace di compiere la missione che gli è stata affidata. Quindi Gesù è l'inviato dal Padre, l'unto al Giordano. Gesù riceve lo Spirito sotto forma di colomba e comincia la sua missione. Quindi tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro in quel momento non poteva certamente comprendere che tipo di filiazione fosse davvero quella di Gesù. Dire il figlio del Dio vivente per noi ha un significato ben preciso dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù. Per Pietro significava probabilmente: tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei qualcuno particolarmente caro al Dio vivente. Ma in realtà, con la rivelazione piena, noi comprendiamo che Gesù è il figlio consustanziale al Padre. E allora c'è una beatitudine che Gesù riconosce in Pietro: beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Cioè, quello che dicevo adesso non è una rivelazione che viene dalla capacità umana. Dire carne e sangue, dire la contingenza, la debolezza della condizione umana, ma quello che dice Pietro è il frutto di una rivelazione che viene dall'alto. È il Padre che fa conoscere a Pietro ciò che Pietro stesso non può in ultimo comprendere. Ed ecco che Gesù investe Pietro della sua missione. E tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È la chiesa che poggia sulla vera pietra, che è Gesù. Pietro sì è la pietra, ma non è la pietra di fondazione, è la pietra che poggia sulla vera roccia sulla quale è costruito tutto l'edificio della Chiesa. Allora c'è Gesù che ha costruito tutto l'edificio.

chiamati, convocati dalla parola, da Gesù. E le porte degli inferi non possono prevalere, cioè la parola di Dio, la volontà salvifica di Dio è certamente presente nella Chiesa. Ecco perché le porte degli inferi non possono prevalere, ecco perché è la Chiesa che ha il potere della misericordia, il potere di sciogliere, di legare, cioè il potere di portare agli uomini la misericordia di Dio, perché la Chiesa è la presenza di Dio nella storia degli uomini, nelle generazioni. Qui ricorda quello che era la figura del maggiordomo. Il maggiordomo in una casa era quello che aveva il potere di aprire e di chiudere le porte. Quindi Gesù in qualche modo dice a Pietro: tu sei il maggiordomo della Chiesa, di questo edificio, di questo tempio che è la Chiesa. Tu ne hai le chiavi, cioè tu puoi aprire e chiudere, e l'aprire e chiudere è sempre un'esperienza di misericordia. Allora la Chiesa è il luogo dove la misericordia di Dio diventa sacramento, diventa parola, diventa storia che muove la storia degli uomini incontro all'abbraccio ultimo attraverso Cristo con il Padre, che è il porto di ogni sospiro umano, il porto al quale ogni desiderio si volge per trovare quiete.

La gente chi dice che io sia? Questa è la domanda che attraversa i secoli. E quando prego con questo Vangelo, molte volte tornano alla mia memoria le parole di San Paolo VI. Voi sapete che questo Papa, oltre che essere un santo, un grande santo, ed avere traghettato la Chiesa in anni difficili, era un fine intellettuale e un fine letterato. Aveva una rara capacità di scrivere con una eleganza tutta particolare. Per questo i suoi discorsi, i suoi scritti, le sue omelie sono molto raffinate e toccano il cuore davvero con una rara eleganza. Ho pensato allora a questa omelia, l'omelia che Paolo VI ha tenuto il giorno della Domenica delle Palme, il 22 marzo 1970. Tutta questa omelia è intessuta per rispondere a questa domanda, come se il Papa volesse rispondere a Gesù intessendo l'omelia di frasi che iniziano con tu sei, tu sei, tu sei. E all'inizio San Paolo VI dice: tuo Gesù, hai dato di te tante definizioni che formano l'oggetto e la delizia della nostra fede. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Lui ha detto di sé. Ecco, e poi Paolo VI inizia a tessere questa trama di riconoscimenti che lui dà a Gesù. Tu sei l'atteso da secoli, l'atteso dalla nostra generazione. Sì, Gesù è colui che è atteso da sempre, da secoli, l'atteso dalla nostra generazione, cioè ogni generazione attende Gesù e ogni generazione narra all'altra generazione di questa attesa. Tu la chiave di tutta la storia passata e futura. Ecco, c'è una reminiscenza biblica: Gesù è la chiave di Davide, colui che apre e nessuno può chiudere, colui che chiude e nessuno può aprire. Però a me piace tantissimo questa definizione che Paolo VI dà: tu sei la chiave di tutta la storia passata e futura, cioè che la storia degli uomini è incomprensibile di per sé senza Gesù, che ne costituisce la chiave, l'interprete autentico, il segreto stesso della storia.

0: sei la nostra scelta. Ecco, anche questo, tu sei la nostra scelta. È strana, no? Questa espressione non ci è familiare. Eppure Gesù, che si offre a noi come Salvatore, chiede di essere scelto. C'è sempre un sì che noi siamo chiamati a dare, ed abbiamo anche la tragica possibilità di rispondere con un no, cioè che questa scelta sia una scelta positiva a favore di Gesù oppure contro Gesù. Tu sei la nostra scelta. Tu, continua ancora Paolo VI, incroci ancora oggi, sempre e dappertutto, i sentieri dell'umanità e poni te stesso come la grande questione. Cioè Gesù incrocia i sentieri dell'umanità, l'umanità che segue le proprie vie, ma in tutte è incrociata, intercettata da Gesù. Poni te stesso come la grande questione, come la scelta somma e decisiva che ogni uomo, che ogni popolo è chiamato a fare. Ecco, Gesù è la questione capitale, è la scelta decisiva che ogni popolo ed ogni persona è chiamato a fare. Voglia Dio che noi scegliamo Gesù, che sia Lui la nostra scelta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: la tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia. La locanda del Samaritano.
1: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
0: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
2: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. Si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi. Li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
0: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
3: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio, che attraverso operatori e volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. Quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore, prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché quest'estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna riprendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna tendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione, la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della Chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuito del Signore. la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarla dal punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il 7° si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia, non possiamo stare con le braccia conserte la mattina e la sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione, molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa, vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanza, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo, io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi e le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, dal lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarla a questo termine, siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, con passione e amore.
0: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto, dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli. Che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenne dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta: impari il mestiere e mettilo da parte. E così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità. Più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come.
0: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui. Il progetto della creazione ad integrare, affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto: guidate voi tutto il creato. Non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
0: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo: andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
1: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazioni, le varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici, una mamma che accompagna il figlio alla scuola, quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
0: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, e perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
1: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno così, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere lo stesso lavoro, e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e un altro modo, facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
0: Ti giro, padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come diciamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
1: Sì, rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi, e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità in un contesto ben preciso. Tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi una famiglia, un luogo, in un laboratorio, una scuola, un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenze, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, farti circolare dicendo anche falsità.
0: E l'altra domanda, padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
1: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai con il sudore della tua fronte, tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale in cui non era, tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare a noi visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo e un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pentimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo compriamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto, a volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi permessi oppure di giustificarsi di assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare, ciò che manca alla passione di Cristo è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
0: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
1: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo riprendere significa continuare per me, non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiana con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
0: Ecco, però padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si devono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te, padre Antonio?
1: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi, 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua. Però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere il contatto con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi, ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure quel consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali, che possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o conventi, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelle a mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
0: Ecco, presento che abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
1: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie le conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto del lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita. Riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini, Tancredi, atto primo, di tanti palpiti. Tancredi e Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani.

Buongiorno a voi qui presenti e alle persone che sono collegate con la parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino per la liturgia eucaristica. Oggi 21esima domenica del tempo ordinario. Iniziamo insieme la Santa Messa con il canto proposto dal coro.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, come discepoli di Emmaus, il risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono. Signore, Figlio diletto, il Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison.

Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo la siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Signore, il tuo amore per sempre. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Signore, il tuo amore è per sempre. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo, invece, lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanti sondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù giunto nella regione di Casarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a qualcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, che cosa strana. Dopo ormai anni che Gesù convive con i dodici, oggi gli viene in mente di domandarli chi è per loro. Il gruppo rimane un po' sgomento, ma il solito Pietro interviene: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che spettacolo questo uomo, no? Rimane sempre una sorpresa anche per Gesù. Ma facciamo un passo indietro. Perché il maestro chiede di essere riconosciuto? Uso oppositamente il verbo riconoscere. Questo termine indica un valore aggiunto alla conoscenza, un gustarla in profondità, un sentire affettivo, amicale, una comunicazione di bene. Gesù aveva bisogno di tastare il polso della loro relazione. Cosa sapevano in realtà di lui? Perché il rischio era quello di conoscersi, ma non di riconoscersi. Ed è un rischio reale, date quella terribile pagina del Vangelo dove, arrivati alle porte del regno, alcuni diranno: noi ti conosciamo, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli risponderà: non vi conosco, non so di dove siete. A chi apre il regno Gesù? A chi riconosce? E chi riconosce? Chi lo ha riconosciuto? Allora basterà un "sono io". Ricordiamo, da piccolo funzionavano i primi citofoni nelle case, senza video ovviamente. Quando suonavamo a casa e la mamma chiedeva "chi è?", mi bastava un "sono io" e la porta si apriva. Ora, ritornando alla domanda iniziale, perché oggi Gesù chiede ai discepoli di esprimersi sulla sua identità? Perché vuole che lo riconoscano? Perché desidera portarli tutti in paradiso. Per entrare nel regno deve essere chiaro per noi chi è Gesù. Non ci basta sapere qualcosa su di lui, occorre riconoscerlo, entrare in intimità come un innamorato con la sua fidanzata, come un'amicizia speciale. Gesù non è uno tra i tanti, per noi è il tutto. Non possiamo permetterci di non riconoscerlo. E allora non solo ci aprirà la porta quando sentirà la nostra voce al citofono del paradiso, ma ci consegnerà le chiavi stessa di casa, come a Pietro. Le chiavi sono il segno di un riconoscimento. Le chiavi di casa le si dà a chi ci si fida. Se noi lo riconosciamo, lui, Gesù, si fiderà di noi. Celebrato Gesù Cristo.

0: facciamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa del cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, sorretti dalla parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera. Rispondiamo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene nel rispetto della dignità di ogni persona, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendono saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Berardo Giancarlo, Gallo Carla, Terzolo Silvana, vedova Ercole, Pugni Vittorina, vedova Picchioni, Bui Claudio. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per l'anniversario di Medica Francesco. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia concede loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Accogli, Padre buono, le preghiere della Tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nello Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva delle tue mani questo sacrificio. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il sacrificio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato.

0: Preghiamo.
1: Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. In particolare grazie per i cori che ci aiuta sempre a pregare, in particolare per la nostra bella messa. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie. Buona domenica.

dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato insieme con voi da casa la Santa Messa. Buona domenica a tutti e in particolare agli anziani, agli ammalati, alle persone sole. Linea allo studio.

English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
8: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sceglieremo e presenteremo anche per la trasmissione di oggi canzoni e musiche del tempo passato, e ad aiutarmi a scegliere e a fare la scaletta abbiamo il signor Paolo da Torino. Un signor Paolo che saluto, lui richiede sempre tante canzoni e io ben volentieri cerco di metterle in onda per fare felice lui e tante ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora queste canzoni del tempo passato. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino in Blu. Un brano di Unterhofer e da Sepp Unterhofer in composizione vogliamo ascoltare Enden der Dolomiten, un brano che parla della terra delle Dolomiti. Da un bel po' che non ascoltiamo dei brani di questa fattura, e allora cominciamo così il programma di oggi. Buon ascolto.

Per molti di voi forse sarà stata un'apertura abbastanza originale del programma di oggi, una incisione che è avvenuta a Bolzano nel 1979, nel mese di giugno. Abbiamo ascoltato An den der Dolomiten con Sepp Unterhofer e la sua fisarmonica, e così siamo stati nelle terre dei Dolomiti e abbiamo ascoltato questo modo di suonare, almeno per le nostre parti, abbastanza inconsueto. La chitarra è sempre stato un ottimo strumento, chitarra mia, e la canzone che vogliamo ascoltare dalla splendida voce di Achille Togliani.

Moltissime sono le canzoni inneggianti alla chitarra. Quella che abbiamo ascoltato era la chitarra mia, la voce che abbiamo messo in onda era quella di Achim Togliani. Una verde luna la vogliamo ascoltare adesso da una cantante che ben poche volte l'abbiamo messa in onda nel corso del nostro programma. Dina Boldrini vuole eseguire questo brano Verde Luna.

canzone che si ispira al bolero di Ravel, questa che abbiamo ascoltato, Verde Luna, una canzone quindi a tempo di bolero. Una voce rara per le nostre incisioni, Dina Boldrini, e questa canzone che abbiamo recuperato, un po' di difficile lettura, comunque abbiamo ascoltato questa Verde Luna da questa voce abbastanza rara per le incisioni. Il signor Paolo da Torino dice che aspettava un po' a scrivere. Comunque mi raccomando a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori la salute, perché voglio sentirvi in forma per ascoltare RNC e questi programmi in compagnia di Aldo. Tra le richieste vuole Maria La O di Lecuona e Nisa. L'orchestra è diretta dal maestro Marcello De Martino. Siamo nel 1964. Per questa volta usiamo la voce di Claudio Villa, poi la metteremo in onda con altre voci più datate.

Per la soddisfazione del signor Paolo da Torino e spero di tante altre ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo messo in onda la famosa canzone Maria la O di Lecuona e Nisa. Abbiamo messo in onda questo brano con l'orchestra Marcello De Martino e la voce di Claudio Villa. Proseguiamo questo nostro programma ringraziando l'ascoltatore, piano piano vedremo di mettere in onda anche le altre canzoni che lui ha richiesto, non solo nel programma di oggi ma anche nei prossimi programmi. Aldo Donato, ascoltiamo adesso in versione, la canzone ha per titolo Tutto gira intorno a me. Pur avendo moltissime canzoni interpretate da Aldo Donà, questa anch'io non l'avevo mai ascoltata.

com'è difficile stasera camminare, mi sembra quasi di trovarmi in alto mare. Vorrei col vigile parlare e per potergli domandare e quale strada devo far per incasare. Tutto quanto gira intorno a me, sento in cuore un certo non so che, forse è stato il vino oppure il gin che mi fa far il boogie con lo swing. Quando bevo l'acqua è strano.

che importa a me, che importa a me. Non riesco ad infilar la chiave nel portone, ma guarda, guarda che combinazione.

voce di Aldo Donà per questa interpretazione, che comunque diceva di essere felice e nessuno era più felice di lui, e noi siamo stati felici per averlo ascoltato in Tutto gira intorno a me. Voce molto caratteristica, molto sensibile, quella di Aldo Donà. È una canzone abbastanza allegra delle solite di repertorio. Signor Paolo vuole anche una canzone Fostrot di Cherubini e Bixio, Lucciole Vagabonde. La mettiamo in questa forma molto allegra, eseguita da Adriano Valle, Gabriella Piccinini e coro, Rocco Bandera e suo fratello. Hanno fatto una serie di incisioni in questi complessi e le hanno eseguite in maniera moderna, ma nello stesso tempo molto contenuta, in maniera che si possa ascoltare anche da noi che amiamo le canzoni di tanto tempo fa e le ricordiamo.

Su richiesta del gentile ascoltatore da Torino abbiamo ascoltato Lucciole Vagabonde, un famosissimo e orecchiabilissimo foxtrot di Cherubini e Bixio, Adriano Valle, Gabriella Peccinini e Rocco Bandera e suo fratello, per questo complesso che tanto egregiamente, pulitamente e anche allegramente ha eseguito questo brano, questa canzone, anche se le parole erano abbastanza tristi. Molte volte ci penso a quello che può succedere nella vita a queste lucciole, non so come facciano. Comunque la povertà, più delle volte anche la sete di denaro, può anche superare certe difficoltà. Comunque non invidiamo nessuno di questi, perché noi anche abbiamo tanto altro da fare. Vogliamo mettere in onda Se tu mami non so, di Lazzaro e Mari Caldobuti, orchestra Gianmario Guarino. Siamo nel 1948.

Se tu mami non so, questo brano l'abbiamo ascoltato da Carlo Buti, Gian Mario Guarino e la sua orchestra, 1948, di Lazzaro e Mari hanno composto questo brano e così abbiamo fatto anche il disannuncio di questa canzone interpretata da Carlo Buti, Se tu mami non so. L'ascoltatore da Torino aveva richiesto una famosissima canzone di Gastaldon e Flick Flock. La canzone ha per titolo Musica Proibita. Ho scelto per questa volta la voce di Francesco Albanese e l'orchestra della Radio Televisione Italiana. Questa canzone di solito viene eseguita solamente per una parte, c'è una parte maschile e una parte femminile. Di solito viene eseguita la parte della voce femminile, ma viene eseguita anche da cantanti con la voce maschile. Musica proibita, Francesco Albanese.

voce di Francesco Albanese, orchestra della Radio Televisione Italiana. Abbiamo ascoltato Francesco Albanese in Musica Proibita. Castadon e Phil Fock hanno composto questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. La canzone continuerebbe perché c'erano anche le strofe, perché c'era una serie di strofe che dovevano essere lette o cantate da lui e una serie di strofe lette o cantate da lei. Qualche volta ho anche letto le strofe che non sono nella canzone. Il nostro programma vuole continuare con una canzone che ha per titolo Non conosci Napoli. La voce che vogliamo usare è quella di Paolo Sardisco.

voce di Paolo Saldisco, che in questa occasione assomigliava molto alla voce di Oscar Carboni. No, era Paolo Saldisco in Non conosci Napoli. Il nostro programma vuole proseguire con Siciliana di Not e Vitale, Gino Latin, Angelini e la sua orchestra, incisione che risale al 1956.

Eravamo nel 1956 con questa incisione da voce di Gino Latilla, Angelini e la sua orchestra. Nort e Vitale hanno composto la canzone che aveva messa in onda, il titolo Siciliana. Pochissimo tempo, Mariländer con Sepp Unterhofer.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma con le canzoni e le musiche di tanto tempo fa. Grazie del vostro cortese ascolto da NC Radio Michelino in Blu e a sentirci le prossime trasmissioni.
0: La sua rima è solo amore.
5: RNC presenta.
3: Sulla strada. Cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: Gesù interroga i suoi, chiede loro il segreto della sua identità. Chi sono io? Ecco, questo è un Vangelo che ci consegna da un lato il segreto del mistero della persona umano-divina di Gesù ed anche il mistero della sua missione. Dall'altro il mistero della Chiesa. È il luogo, Cesarea di Filippo, dove Gesù affida a Pietro il ministero delle chiavi, questo aprire, questo chiudere che ascoltiamo in questo brano del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 16 di Matteo. Allora noi vogliamo inabissarci in questa sapienza imperscrutabile divina che convoca l'umanità ad essere partecipe della sua stessa divinità. In fondo essere Chiesa significa entrare attraverso la porta del battesimo convocati da una parola sapendo di avere come compito la divinità perché Gesù ci ha rifatti di natura divina. E in questo in maniera ordinata insieme a Pietro, viene da dire sempre con Pietro e mai senza Pietro. È Pietro la colonna che ci garantisce di camminare sul sentiero giusto. Dice Sant'Agostino, meglio camminare anche zoppicando sul sentiero sicuro di Pietro che correre su un sentiero che non sappiamo dove ci porta. Ascoltiamo.
7: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
6: Siamo a metà del Vangelo di Matteo e c'è uno snodo. Lo snodo è la professione di fede di Pietro in Cristo. Questo Vangelo è un Vangelo molto conosciuto. Gesù si trova a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una città nuova, costruita da poco. Tra l'altro è molto importante perché la tradizione poneva la porta degli inferi proprio in quella località. La tradizione popolare pensava che l'ingresso degli inferi, cioè di questo luogo sotterraneo dove giacevano le anime di coloro che erano trapassati, ecco, la porta era proprio a Cesarea di Filippo. Allora capiamo anche meglio fin da subito perché Gesù proprio lì parla degli inferi che non potranno prevalere sulla chiesa che poggia su di lui. Allora, Gesù si trova nella regione di Cesarea di Filippo e comincia quello che è un sondaggio. Pone delle domande. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Sono domande a cerchi concentrici. La gente è un modo di dire l'indistinto. Quando si parla della gente non ci sono dei volti particolari. Quindi prima di tutto il popolo, in maniera generica, generale, che cosa dicono di me, del figlio dell'uomo? Gesù ama appellarsi in questa maniera, il figlio dell'uomo, che ha reminiscenze scritturistiche. Troviamo nel libro del profeta Daniele il figlio dell'uomo che riceve il regno e lo consegna al vegliardo, e quindi Gesù si appropria un po' di questo appellativo, è lui il figlio dell'uomo. Allora i suoi discepoli dicono: secondo la gente, chi è Gesù? Guardate, la questione del chi è Gesù è la questione capitale che attraversa la storia. Ci giochiamo così la nostra vita. In fondo anche la nostra vita è una risposta a questa domanda. Ascoltiamo questo Vangelo e sappiamo che in ultimo Gesù pone a me, a noi, a te, questa questione. E la risposta non è semplicemente una questione verbale. Certo, tu sei il Cristo. San Paolo dice che nessuno, se non ha lo Spirito Santo, può dire Gesù è il Signore, ma che anche proclamare Gesù è il Signore è una proclamazione che conferisce salvezza. Quindi certo che c'è una proclamazione, ma è la proclamazione in atto con la nostra vita che è la risposta a questa domanda. Comunque sia, ci sono le risposte della gente. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Allora, perché Giovanni Battista? Ma Giovanni Battista è unanimemente riconosciuto come il nuovo Elia. Anche Gesù dice: lui è quell'Elia che deve venire, e secondo la promessa venuto Elia, tornato anzi Elia, il più grande dei profeti, che era stato portato in cielo su un carro di fuoco con la promessa che sarebbe tornato, e il ritorno di Elia avrebbe immediatamente anticipato la venuta del Messia. Ecco allora Elia. E poi i profeti. Ma perché proprio i profeti? Perché lo spirito di profezia, che di fatto si era spento dopo il profeta Malachia, sarebbe stato nuovamente effuso, donato, proprio nell'era messianica. Quindi Gesù è il profeta perché è con il Messia che si sarebbe riacceso, e poi acceso in una forma completamente nuova, inedita, lo spirito della profezia. Tutti i profeti credono nello Spirito Santo, che ha parlato per mezzo dei profeti. Noi recitiamo nel nostro credo apostolico. Questo spirito di profezia è lo spirito di Gesù, che una volta morto in croce, Gesù effonde sull'umanità tutta. E quindi nella piccola e poi nella grande Pentecoste degli Atti degli Apostoli è lo spirito del risorto, lo Spirito Santo, che è effuso con abbondanza su ogni uomo e su ogni donna, su tutti i battezzati. Avviene finalmente quello che il profeta Gioele aveva profetizzato: lo spirito sarà effuso su tutti. Quindi ecco perché il profeta. Ma ecco, dicevo, è una domanda a cerchi concentrici. Ma voi chi dite che io sia? Non è tanto quello che dice la gente, ma quello che dicono i suoi, coloro che sono i più vicini, coloro che lo hanno ascoltato, che hanno ascoltato ormai da 3 anni la sua parola, che lo conoscono. È questo l'esame che interessa a Gesù. Ed è Pietro che è mosso dal Padre. La professione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che cosa avrà compreso Pietro non lo sappiamo, tanto che cosa voleva significare il Cristo. Il Cristo, certo, tu sei l'unto, il Messia era il Cristo, ovvero colui che aveva ricevuto l'unzione di essere profeta, di essere re, di essere sacerdote. Queste tre figure, cioè il re era inviato, il sacerdote era inviato, il profeta era inviato, ciascuno con la sua missione, e ricevevano attraverso l'unzione con l'olio il potere di svolgere questa missione. Quindi il Cristo è colui che, unto di spirito, è capace di compiere la missione che gli è stata affidata. Quindi Gesù è l'inviato dal Padre, l'unto. Al Giordano Gesù riceve lo Spirito sotto forma di colomba e comincia la sua missione. Quindi tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro in quel momento non poteva certamente comprendere che tipo di filiazione fosse davvero quella di Gesù. Dire il figlio del Dio vivente per noi ha un significato ben preciso dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù. Per Pietro significava probabilmente: tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei qualcuno particolarmente caro al Dio vivente. Ma in realtà, con la rivelazione piena, noi comprendiamo che Gesù è il figlio consustanziale al Padre. E allora c'è una beatitudine che Gesù riconosce in Pietro: beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Cioè, quello che dicevo adesso non è una rivelazione che viene dalla capacità umana. Dire carne e sangue, dire la contingenza, la debolezza della condizione umana, ma quello che dice Pietro è il frutto di una rivelazione che viene dall'alto. È il Padre che fa conoscere a Pietro ciò che Pietro stesso non può in ultimo comprendere. Ed ecco che Gesù investe Pietro della sua missione. E tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È la chiesa che poggia sulla vera pietra, che è Gesù. Pietro sì è la pietra, ma non è la pietra di fondazione, è la pietra che poggia sulla vera roccia sulla quale è costruito tutto l'edificio della chiesa. Allora c'è Gesù che è la roccia e c'è Pietro che è la pietra. Su questa pietra è costruita la chiesa, l'ecclesia, cioè l'assemblea di coloro che sono convocati dalla parola. Questa è la chiesa, eh? Il significato di chiesa, di ecclesia, che traduce un termine più antico, è proprio la assemblea dei convocati. Cioè, far parte della chiesa non è merito umano, ma la chiesa è la comunità di coloro che sono chiamati, convocati dalla parola, da Gesù. E le porte degli inferi non possono prevalere, cioè la parola di Dio, la volontà salvifica di Dio è certamente presente nella Chiesa. Ecco perché le porte degli inferi non possono prevalere, ecco perché è la Chiesa che ha il potere della misericordia, il potere di sciogliere, di legare, cioè il potere di portare agli uomini la misericordia di Dio, perché la Chiesa è la presenza di Dio nella storia degli uomini, nelle generazioni. Qui ricorda quello che era la figura del maggiordomo. Il maggiordomo in una casa era quello che aveva il potere di aprire e di chiudere le porte. Quindi Gesù in qualche modo dice a Pietro: tu sei il maggiordomo della chiesa, di questo edificio, di questo tempio che è la chiesa. Tu ne hai le chiavi, cioè tu puoi aprire e chiudere, e l'aprire e chiudere è sempre un'esperienza di misericordia. Allora la chiesa è il luogo dove la misericordia di Dio diventa sacramento, diventa parola, diventa storia che muove la storia degli uomini incontro all'abbraccio ultimo attraverso Cristo con il Padre, che è il porto di ogni sospiro umano, il porto al quale ogni desiderio si volge per trovare quiete.

0: La gente chi dice che io sia? È questa la domanda che attraversa i secoli. E quando prego con questo Vangelo, molte volte tornano alla mia memoria le parole di San Paolo VI. Voi sapete che questo Papa, oltre che essere un santo, un grande santo, ed avere traghettato la Chiesa in anni difficili, era un fine intellettuale e un fine letterato. Aveva una rara capacità di scrivere con una eleganza tutta particolare. Per questo i suoi discorsi, i suoi scritti, le sue omelie sono molto raffinate e toccano il cuore davvero con una rara eleganza. Ho pensato allora a questa omelia, l'omelia che Paolo VI ha tenuto il giorno della Domenica delle Palme, il 22 marzo 1970. Tutta questa omelia è intessuta per rispondere a questa domanda, come se il Papa volesse rispondere a Gesù intessendo l'omelia di frasi che iniziano con tu sei, tu sei, tu sei. E all'inizio San Paolo VI dice: tu, o Gesù, hai dato di te tante definizioni che formano l'oggetto e la delizia della nostra fede. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Lui ha detto di sé. Ecco, e poi Paolo VI inizia a tessere questa trama di riconoscimenti che lui dà a Gesù. Tu sei l'atteso da secoli, l'atteso dalla nostra generazione. Sì, Gesù è colui che è atteso da sempre, da secoli, l'atteso dalla nostra generazione, cioè ogni generazione attende Gesù e ogni generazione narra all'altra generazione di questa attesa. Tu la chiave di tutta la storia passata e futura. Ecco, c'è una reminiscenza biblica: Gesù è la chiave di Davide, colui che apre e nessuno può chiudere, colui che chiude e nessuno può aprire. Però a me piace tantissimo questa definizione che Paolo VI dà: tu sei la chiave di tutta la storia passata e futura, cioè che la storia degli uomini è incomprensibile di per sé senza Gesù, che ne costituisce la chiave, l'interprete autentico, il segreto stesso della storia. Tu sei la nostra scelta. Ecco, anche questo, tu sei la nostra scelta. È strana, no? Questa espressione non ci è familiare. Eppure Gesù, che si offre a noi come Salvatore, chiede di essere scelto. C'è sempre un sì che noi siamo chiamati a dare ed abbiamo anche la tragica possibilità di rispondere con un no, cioè che questa scelta sia una scelta positiva a favore di Gesù oppure contro Gesù. Tu sei la nostra scelta. Tu, continua ancora Paolo VI, incroci ancora oggi, sempre e dappertutto i sentieri dell'umanità e poni te stesso come la grande questione. Cioè Gesù incrocia i sentieri dell'umanità, l'umanità che segue le proprie vie, ma in tutte è incrociata, intercettata da Gesù. Poni te stesso come la grande questione, come la scelta somma e decisiva che ogni uomo, che ogni popolo è chiamato a fare. Ecco, Gesù è la questione capitale, è la scelta decisiva che ogni popolo ed ogni persona è chiamato a fare. Voglia Dio che noi scegliamo Gesù, che sia Lui la nostra scelta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi con Samira Rocchetti che regia vi portiamo nel 1990. È l'estate del pianeta popolato da 5 miliardi e 300 milioni di persone. In Italia un operaio guadagna poco più di 1 milione di lire al mese, un caffè al bar costa 700 lire, il quotidiano in edicola 1200, un litro di latte 1100 e il pane 1500 lire al chilo. A dominare i pensieri dell'inizio dell'estate è soprattutto il calcio. Dal 9 giugno all'8 luglio l'Italia si ferma per i mondiali d'Italia 90. Stadi ammodernati tra mille cantieri come il terzo anello di San Siro, le prime sperimentazioni televisive in alta definizione e la mascotte Ciao, il pupazzo a cubetti tricolore con la testa a pallone che compare dovunque, sui quaderni, sulle magliette, sui ghiaccioli e i profumi per auto. Le piazze si riempiono di maxi schermi e le notti diventano magiche, grazie agli occhi sgranati e ai gol di Salvatore Totò Schillaci, partito come riserva ed esploso a sorpresa fino a trascinare gli azzurri al terzo posto. Il sogno italiano si infrange infatti nella calda notte della semifinale a Napoli contro l'Argentina di Diego Armando Maradona.
3: Comincia dunque il penultimo atto del mondiale. C'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento.
4: E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Palla per Maradona ora, Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol. E l'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1.
3: Donadoni.
4: Ai! Dal dischetto Maradona. Segna. 4 tiri, 4 gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima e va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo.
2: I mondiali del 1990 sono legati indissolubilmente ad un brano, nato dalla collaborazione tra Gianna Nannini ed Edoardo Bennato insieme al mago della disco music Giorgio Moroder, un inno epico ed energico che non verrà mai più riproposto dai due dal vivo.

punto di vista meteo, l'estate del 90 è una stagione complessivamente mite e ventilata. Giugno passa gradevole, luglio si fa più caldo al nord, mentre agosto regala frequenti temporali. È un'epoca in cui le vacanze estive sono ancora vere e proprie villeggiature che durano 2 o 3 settimane, addirittura un mese intero, con i padri che spesso lavorano in città e raggiungono la famiglia al mare nel weekend. Le destinazioni preferite? Beh, per chi resta in Italia, ancora la Riviera Romagnola con Rimini e Riccione, poi la Versilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Chi sceglie l'estero inizia a scoprire le Baleari o le isole greche, mentre i primi viaggi esotici a Santo Domingo in Kenya si prenotano sfogliando i grandi cataloghi delle agenzie di viaggio. Si parte a bordo della propria auto con il rito dell'autoradio con il frontalino estraibile da staccare e portare dietro per paura dei furti, dentro cui girano le cassette C90 registrate dalla radio. La musica di quell'anno passa anche da Sanremo. Il festival viene vinto dai Pooh con Uomini Soli, mentre Miete e Amedeo Minghi dominano con Vattene Amore, ma a vincere la sezione in novità è un giovane cantautore toscano che porta sul palco una carica di rabbia e introspezione giovanile, è Marco Masini. Quando

0: In spiaggia ovviamente non ci sono smartphone nell'estate del 1990, per chiamare a casa ci si mette in coda alle cabine telefoniche con le monete e i gettoni. Le foto si scattano con i rullini da 24 a 36 posizioni o con le nuove fotocamere usa e getta della Kodak o della Fuji, sperando di non aver bruciato le immagini al momento dello sviluppo a fine vacanza. Ma l'estate è fatta anche di dettagli di stile e di cura del look. La moda mare vede per le donne ancora costumi sgambatissimi e mollettoni nei capelli, per gli uomini slip stretti o pantaloncini fluo e gel a fiumi. Già, e i capelli?
1: In linea di massima vanno i capelli corti.
2: E gli uomini come si comportano d'estate?
3: Ma io direi che oggi l'uomo e la donna hanno delle esigenze che sono molto simili.
1: No, i colori sono molto caldi, toni molto... L'anno scorso, per dire 2 anni fa, andavano rossi molto accesi. Quest'anno invece si ritorna sul naturale, castani caldi, castani piuttosto tenui, cose piuttosto delicate.
0: Accanto al disimpegno estivo, il 1990 porta con sé importanti scossoni politici e drammatici fatti di cronaca nera. Il 7 agosto, a Roma, avviene il tragico delitto di Via Poma. Nell'ufficio dove lavora viene assassinata la 21enne Simonetta Cesaroni. È l'inizio di un enigma giudiziario che terrà con il fiato sospeso l'opinione pubblica italiana per decenni.
4: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte.
0: Sul fronte dell'informazione dello spettacolo, ad agosto viene approvata la storica legge Mammì, regolamenta il sistema radiotelevisivo, sanando di fatto il duopolio tra Rai e Fininvest e concedendo la diretta alle reti private. TV negli Stati Uniti arrivano le atmosfere inquietanti di Twin Peaks, serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost che approderà in Italia a gennaio del 1991. Ma nel 90 su Italia 1 debutta la Jalapas Band con Mai dire gol, rivoluzionando la satira del calcio, e Antonio Ricci lancia Striscia la notizia, mentre continua a spopolare la telenovela Topazio, che conosciamo già molto bene. Nel frattempo il paese vive anche la spinta dei movimenti giovanili. Tra gennaio e la primavera le università italiane vengono occupate dal movimento della Pantera, nato alla Sapienza di Roma contro la riforma Ruberti. Nelle arene estive, nelle sale cinematografiche, si proiettano grandi opere. Il maestro Federico Fellini firma la sua ultima pellicola, La voce della luna. Giuseppe Tornatore festeggia il trionfo dell'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso. E arrivano le anteprime di quello che sarà il fenomeno natalizio.
5: Ho una terribile sensazione. Hai chiuso tutto?
6: Sì.
5: Hai attaccato i timer della luce?
6: Mm-hmm. Cosa potremmo aver dimenticato?
5: Kevin! Ah!
7: Mamma, ho perso l'aereo.
0: Ma la commedia romantica, regina incontestata degli incassi mondiali, è Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere.
8: Gillian! Gillian! Principessa Vivian, vieni giù!
9: E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?
5: Che lei salva lui.
10: Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno?
11: Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood.
10: Si deve sognare, perciò continuate a sognare.

0: Francesco Baccini e Ladri di biciclette, vincitori assoluti del Festival Bar del 1990 all'Arena di Verona, condotto da Claudio Cecchetto, Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Parlando di sport, se guardiamo oltre al calcio, nel 1990 sono tante le emozioni. In Formula 1 si raggiunge il punto di massima tensione nella rivalità storica tra Ayrton Senna su McLaren e Alain Prost, passato alla Ferrari. Un odio sportivo viscerale che culminerà nel controverso e celebre incidente alla prima curva di Suzuka.
1: Ma se non umanamente, come pilota, ti è rimasta della stima per lui?
2: Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada.
3: Chi se no? No, non voglio parlare di lui perché non mi interessa più. Scusa.
0: Nel tennis invece fa il suo ingresso l'estetica fluo e ribelle del giovanissimo Andrea Gassi, mentre nel ciclismo Gianni Bugno compie una storica impresa vincendo la Milano-Sanremo e dominando il Giro d'Italia dalla prima all'ultima tappa. Il 1990 è anche un anno segnato da importanti lutti che colpiscono la cultura e la storia. Il mondo dice addio a icone del cinema e della musica come Greta Garbo, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. e Leonard Bernstein. L'Italia piange grandi maestri come Ugo Tognazzi, Alberto Moravia, Aldo Fabrizi e l'amatissimo ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

0: Mi si consenta di dire, lo dico a tutti, ma soprattutto ai giovani, a me stesso naturalmente, che la libertà non è mai una conquista definitiva. La libertà è un bene prezioso che bisogna difendere giorno per giorno.
1: Buonasera, è morto nel sonno ieri sera, verso le 20. La notizia è stata data stamattina. Recentemente Sandro Pertini citava spesso Shakespeare. Di fronte alla morte soltanto il silenzio, e per questo, per sua volontà, non ci saranno funerali di Stato né esequie in qualche modo pubbliche. Nella sua piccola casa di Fontana di Trevi a Roma, dove Sandro Pertini ritornava ogni sera anche quando era presidente, oggi è stato ammesso soltanto Francesco Cossiga in rappresentanza di tutta la nazione.
2: L'estate del 90 è anche la stagione dei grandi concerti storici. Alle Terme di Caracalla si esibiscono per la prima volta i tre tenori, Pavarotti, Carreras e Domingo, seguiti in Mondovisione da 1 miliardo di persone. Nel decennale della morte di John Lennon si tiene un grande tributo a Tokyo con Miles Davis che suona Strawberry Fields Forever. E a luglio Madonna approda allo Stadio Flaminio di Roma con il suo travolgente e criticatissimo Blonde Ambition Tour.
3: Piovono le accuse sulla cantante americana, questa volta imputata di avere offeso la religione. Il servizio è di Ilda Bartoloni.
4: Per Maria Luisa Ciccone, famosa in tutto il mondo con il nome di Madonna, si sono scomodati anche i vescovi italiani, accusando il suo concerto, Blonde Ambition, già in tour per il mondo, di essere blasfemo, di cattivo gusto e povero di contenuti. Lei, una graziosa biondina di 30 anni, è arrivata oggi nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino a Roma. Aereo privato, una scorta consistente, poliziotti e carabinieri mobilitati. In una ressa incredibile, Madonna, che domani terrà il suo primo concerto in Italia, si è concessa ai giornalisti. Non un'intervista, neanche una benché minima risposta a qualche domanda. Madonna ha solo risposto, stizzita, ai vescovi italiani.
2: Nel 1990, fuori dai nostri confini, il mondo sta cambiando. L'11 febbraio, dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene finalmente liberato in Sudafrica. È l'atto simbolico che avvia la fine dell'apartheid.
5: Ecco, siamo di nuovo

0: in diretta con le immagini che ci arrivano da Città del Capo. Sono appena uscite, ecco la macchina, le auto che accompagnano Nelson Mandela, che in questo momento viene liberato, esce dalla prigione di Victor Wester, dove è stato rinchiuso per più di 27 anni. Una nuova fase, una nuova era si apre nella storia del Sudafrica e del mondo civile.
1: Ma eccolo, è a piedi, sta addirittura scendendo a piedi.
0: Con la moglie,
1: vediamo
0: con la moglie Vinny.
1: Lui, Nelson Mandela, con sua moglie Vinny, che in questo momento alza la mano per salutare la gente. C'è uno schieramento di polizia. Eccolo qui, il capo dell'Africa National Congress, l'uomo simbolo della lotta contro l'apartheid, che in questo momento è divenuto una persona libera dopo 27 anni.
2: A Mosca apre il primo McDonald's, Michael Gorbaciov viene insignito del premio Nobel per la pace e mentre le repubbliche baltiche proclamano l'indipendenza avviando il crollo dell'Unione Sovietica, il 21 luglio a Berlino Roger Waters mette in scena The Wall davanti a 160.000 persone per celebrare la caduta del muro. Poco distante, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee sviluppa il primo server World Wide Web, sta muovendo i primi passi la rete internet come la conosciamo noi oggi. Ma proprio mentre gli italiani stanno vivendo le loro vacanze, il 2 agosto l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait per ragioni di territorio e controllo del petrolio. È l'evento che fa precipitare la diplomazia internazionale verso quella che di lì a poco diventerà la guerra del Golfo.

0: Buonasera, la crisi del Golfo ora è ufficiale. Il Consiglio di sicurezza ha autorizzato l'uso della forza per obbligare l'Iraq a lasciare il Kuwait. La risoluzione è stata votata da 12 paesi, due contrari, Cuba e lo Yemen, un astenuto, la Cina. Questa risoluzione impone all'Iraq il termine del 15 gennaio per lasciare il Kuwait.
1: L'estate del 90 si chiude così, con le bandiere tricolore del mondiale riposte nei cassetti, l'ombra di una nuova guerra all'orizzonte e la chiara sensazione che i dorati e spensierati anni 80 fossero finiti per sempre. Come chiusura di questa puntata abbiamo scelto una traccia iconica. Scritta originariamente da Prince, trova nel 90 la sua versione immortale grazie alla voce struggente dell'artista irlandese Sinéad O'Connor. Con Nothing Compares to You ci salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi, ci risentiamo. Sentiamo la prossima estate.

0: RNC presenta
1: Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori o scrittrici, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. In qualche modo le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili. Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api e quindi c'è questo legame. Le api singolarmente sono un po' come le lettere, ma messe insieme creano un superorganismo organizzatissimo con un'intelligenza collettiva da cui avremmo tanto da imparare noi umani.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi in un folto bosco di castagni sulle colline di Cumiana, alle porte delle Alpi torinesi, incontriamo Davide Bassignana. Da 15 anni Davide cammina sul confine tra ricerca, tecnologia e natura, scegliendo di mettere le sue competenze al servizio di uno degli equilibri più preziosi del nostro pianeta, quello custodito dalle api. Vicepresidente di Apisfero, un'associazione che riunisce esperti di informatica ed elettronica per immaginare il futuro dell'apicoltura, Davide ci accompagna in un viaggio dove l'innovazione incontra la biodiversità. Scopriremo come l'intelligenza artificiale e gli scanner digitali stiano imparando ad ascoltare il linguaggio silenzioso degli alveari, trasformandosi in strumenti capaci di prevenire, monitorare e proteggere la salute delle api.
1: L'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. In natura ci sono moltissimi tipi di api, 1000 sono presenti in Italia e l'ape mellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Mi piace pensare che quando mangiamo un cucchiaino di miele o mangiamo un frutto, in qualche modo stiamo assaporando l'energia del sole che è stata trasformata. Per un chilo di miele, indicativamente, l'ape deve percorrere e volare per circa 120-123 mila chilometri. È come dire che l'ape, per produrre un chilo di miele, deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia, che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api.
4: Un po' di chilometri più in là, tra le colline di Marentino, nel cuore di uno dei territori simbolo dell'apicoltura piemontese, incontriamo Rodolfo Floreano, presidente di Agri Piemonte Miele, l'associazione che riunisce oltre 1200 apicoltori e quasi 60.000 alveari, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo assistenza tecnica, supporto nella lavorazione del miele, accompagnando anche le aziende nell'accesso alle opportunità della nuova politica agricola comunitaria. Con lui entriamo nel cuore delle sfide che oggi affronta l'apicoltura. È un percorso che ci conduce fino a una delle minacce più insidiose per la sopravvivenza delle api, la Varroa destructor, parassita che mette a rischio gli alveari di tutto il mondo e contro il quale ricerca e innovazione stanno diventando alleati indispensabili.
5: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Quest'anno, per esempio, è il primo anno dove si produce discretamente a caccia, l'altro anno abbiamo fatto un pochino. Ahimè, le produzioni sono in forte calo. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg d'alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg d'alveare, per cui diventa molto difficile continuare a vivere di sola apicoltura. La politica europea ci sostiene con un regolamento comunitario che aiuta l'assistenza tecnica, la formazione, che aiuta le aziende apistiche dando dei finanziamenti in percentuale, ovviamente non al 100%, per acquistare macchinari, arnie, prodotti antivarroa, e quindi è un grosso aiuto che ci dà l'Unione Europea, ma ahimè non è sufficiente. Con la nuova PAC noi speriamo e abbiamo chiesto che ci venga dato un aiuto diretto ad Alveare, perché ormai le api bisogna sapere che sono in vita anche grazie agli apicoltori, perché nei precedenti 5-6 anni dove non si è praticamente prodotto, gli apicoltori hanno dovuto subentrare al nettare dei fiori e quindi alla natura, nutrendo le api, perché sennò sarebbero morte di fame. Oggi senza gli apicoltori le api sarebbero più che dimezzate, e quindi bisogna aiutare gli apicoltori a che aiutino le api a sopravvivere, producano, ma aiutino anche l'ecosistema a sopravvivere, perché ricordiamo che il 70-75% di quanto prodotto dalla natura viene sostenuto tramite l'impollinazione soprattutto delle api e poi anche dei pronubi, tutte quelle specie tipo api selvatiche, bombi, tutti questi insetti che comunque contribuiscono a impollinare anche loro.

0: Per capire fino in fondo la minaccia rappresentata dalla varroa, torniamo da Davide che ci guida alla scoperta di questo minuscolo parassita. E proprio da questa sfida nasce l'idea, sviluppata insieme agli altri cofondatori di Apisfero, l'invenzione di uno strumento capace di contare con precisione la varroa grazie a scanner digitali e intelligenza artificiale, trasformando dati e immagini in un prezioso alleato per la salute degli alveari.
1: La varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa. E quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, per il quale le nostre api da sole non sono in grado di difendersi perché non l'hanno mai conosciuto, se non negli ultimi anni. Allora sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanto varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare, e quindi è molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande un millimetro e due. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia, e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia, fa 60 macrofotografie del fondo e unisce queste foto e le trasferisce su un server in cloud, dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
0: Una volta misurata con precisione la presenza della varroa, ogni apicoltore può valutare il livello di infestazione e adottare gli interventi più appropriati, evitando trattamenti inutili e agendo in modo mirato. A spiegarci come questa informazione si traduca in una gestione più efficace degli alveari è Rodolfo Floreano.
2: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa, 70, 80, 90%. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi completamente la varroa, diciamo che lo risolve completamente, parzialmente, nel senso che quel 2, 3, 5% rimane ancora e quindi poi riparte in primavera, ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal Ministero, che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare, però sono assolutamente tutti registrati, garantiti, sono anche finanziati dall'Unione Europea, che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi. Grazie allo scanner di Apisfero noi possiamo mettere i fogli nel cassetto, lasciare 2 o 3 giorni e poi poter, grazie allo scanner, contare le varroe, e questo ci aiuta, a secondo dei mesi dell'anno, che possono essere maggio, giugno o luglio, capire quant'è la infestazione e quindi intervenire e magari sospendere anche la produzione, intervenire per salvare le famiglie che, se superano un certo tot di migliaia di varroe, rischiano, ahimè, di collassare. È tutto un movimento molto magmatico, bisogna sapere controllare molto bene gli alveari. Oggi far l'apicoltore non è più così facile, bisogna essere molto professionali, anche chi lo fa amatorialmente, hobbisticamente.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Presso la sede di Agri Piemonte Miele, Davide ci mostra il B-Varroa Scanner, una valigetta tecnologica al cui interno vengono inseriti i fogli adesivi raccolti dagli alveari. Lo scanner acquisisce decine di immagini ad alta definizione e, grazie a un algoritmo in cloud, riconosce e conta automaticamente le varroe presenti. Un vero e proprio occhio elettronico che permette agli apicoltori di conoscere con esattezza la situazione delle proprie famiglie, intervenire solo dove necessario e proteggere la salute degli alveari, riducendo l'uso di trattamenti non mirati.
1: Sul foglio, sulla parte adesiva, c'è tanto materiale. Questo materiale si chiama rosura. Trovi del polline, questo giallo che è stato un po' schiacciato, trovi della cera, della propoli, e qui in mezzo puoi vedere qua ad esempio una piccola varroa, circa un millimetro e due. Adesso posizioniamo il foglio dentro la macchina e così possiamo fare la scansione, per cui ci consente di avere un dato preciso e accurato. È un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. La scansione ottiene 54 immagini che vengono spedite in un server remoto in cloud, dove vengono analizzate ed elaborate da una rete neurale che ha bisogno di molta potenza computazionale, non potrebbe rimanere all'interno del mini computer che c'è nello scanner, abbiamo bisogno di server più potenti. Otteniamo a questo punto i conteggi, possiamo andare a vedere nella piattaforma che ciascun apicoltore che utilizza lo strumento può accedere con le proprie credenziali e possiamo vedere ad esempio il risultato di un conteggio. L'apicoltore ha bisogno di dati e informazioni precise, se può avere queste informazioni su tutti gli alveari è importante, perché altrimenti è cieco, non sa quanta varroa è presente in ogni alveare. Il comportamento della varroa è un comportamento opportunistico, per cui magari hai un alveare con un picco di varroa e quello accanto che ne ha poca. Il problema di intercettare i picchi e quindi di magari trattare in modo biologico o chimico quella singola famiglia consente di tenere bassa la varroa in tutto l'apiario, perché comunque l'apiario dobbiamo immaginarlo come una città, no? In cui ogni alveare è un condominio e fra di loro si scambiano informazioni. I fuchi vengono ad esempio accettati in tutti gli alveari e quindi i fuchi magari portano a bordo anche la varroa e la disseminano.
3: Agrinet for Tech.
0: Il nostro viaggio alla scoperta dei progetti di innovazione dedicati alla tutela delle api e degli impollinatori ci porta a Bologna, nella sede del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, principale ente di ricerca italiano dedicato al settore agroalimentare. Qui, nel Centro Agricoltura e Ambiente, incontriamo Cecilia Costa, ricercatrice impegnata da anni nell'apicoltura scientifica e protagonista di studi nazionali ed internazionali dedicati alla salute delle api, agli impollinatori e alla biodiversità. Nel suo lavoro, le api rappresentano dei bioindicatori capaci di raccontare la qualità degli ecosistemi e protagoniste fondamentali per l'equilibrio dell'agricoltura e della natura. Il lavoro del CREA si inserisce in una serie di iniziative europee che sostengono progetti di ricerca e sviluppo.
4: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Queste politiche sono rappresentate a livello europeo attualmente dal Green Deal, cosiddetto in italiano Patto Verde, che ha l'obiettivo principale di rendere l'Europa il primo continente ad impatto climatico zero. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sotto-obiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. Quindi noi, diciamo, in questo contesto partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea. Per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo per dotazione finanziaria e per numero di paesi coinvolti. Questo tipo di programma prevede una stretta collaborazione tra gli enti di ricerca e anche però tutti i cosiddetti stakeholders, i portatori di interesse, quindi per esempio nel nostro caso, diciamo, ci occupiamo di apicoltura, apicoltori stessi, piccole e medie imprese, organizzazioni no profit quali appunto associazioni di apicoltori. Noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama progetto Bigards, e questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità ed anche integrando delle strategie di selezione per carattere di resistenza alla varroa che integra elementi di selezione naturale. E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare tramite dispositivi digitali e che poi vengono trasmessi in real time, cioè in tempo reale, a un cloud, che permettono di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento smantellamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Ben protetti dalla tuta da apicoltore e maschera velata, entriamo nel mondo delle api insieme a Sergio Albertazzi, collaboratore tecnico del CREA. Ci accompagna tra le arnie sperimentali del centro, veri e propri laboratori a cielo aperto, dove la tradizione apistica incontra la tecnologia digitale. All'interno degli alveari sono installati sensori e strumenti di monitoraggio che permettono ai ricercatori di raccogliere dati preziosi sulla vita della colonia. Informazioni che aiutano a studiare il comportamento delle api, individuare eventuali situazioni di stress, valutare l'andamento della produzione e approfondire anche la qualità del miele prodotto.
1: Vedete qua le bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. È un sensore a 5 pettini che abbiamo inventato noi al CREA. La temperatura di solito serve per vedere se le api ci sono o non ci sono, perché tutti questi sensori sono utili per avere informazioni sulle api senza aprire le arnie, quindi senza disturbarle, e avere informazioni a distanza. Quindi molto spesso sono montati su apiari che sono anche a centinaia di chilometri, diciamo, dall'apicoltore, dalla sede di lavoro.
0: Tutti i dati raccolti e trasmessi a una piattaforma digitale in cloud possono essere analizzati per creare modelli previsionali utili agli apicoltori. Grazie a queste informazioni è possibile individuare il momento più opportuno per intervenire, gestire fenomeni come la sciamatura, programmare i controlli e affrontare in modo più efficace le minacce legate ai parassiti. La digitalizzazione trasforma così l'arnia in un vero e proprio sistema intelligente, capace di raccontare a distanza ciò che accade al suo interno, riducendo gli interventi invasivi e aiutando gli apicoltori a gestire gli alveari in modo più sostenibile ed efficiente. Su questa strada si muove anche il progetto SciBees, che conosciamo attraverso Ottavia Amisano, ricercatrice del centro di ricerca Itaca, che collabora tra gli altri con il Politecnico di Torino. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, utilizza i dati satellitari di Copernicus per realizzare mappe interattive della vegetazione e delle fioriture presenti sul territorio. Attraverso una piattaforma web o un'app, gli apicoltori possono individuare le aree più ricche di risorse nettarifere e scegliere dove posizionare gli alveari, pianificando gli spostamenti e prevenendo situazioni di stress legate ai cambiamenti climatici. Una nuova prospettiva in cui lo sguardo dei satelliti si unisce alla conoscenza degli apicoltori per proteggere il futuro delle api.
2: Questo progetto SciBees è finanziato nello specifico dal programma ESABAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quindi quello, appunto, di fornire una piattaforma che riassuma tutti gli elementi territoriali utili alla pianificazione apistica, anche per evitare sì la contaminazione da varroa, ma anche per sfruttare al meglio tutte le condizioni ambientali di fioritura, germogliazione, al fine di massimizzare la salute delle api e la produzione del miele.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. Spesso si pensa che l'apicoltore sia semplicemente un produttore di miele e che il valore del suo lavoro si misuri solo nei vasetti che riesce a vendere. È davvero così?
4: No, è un falso mito da superare. L'apicoltore di oggi non è soltanto un produttore agricolo, ma un vero custode degli equilibri naturali. Proprio per questo la nuova politica agricola comune 2023-2027 riconosce il valore strategico dell'apicoltura e sostiene il settore con strumenti dedicati, dal supporto alla salute delle api agli investimenti in innovazione, formazione e tecnologie digitali, fino alle misure che aiutano le aziende apistiche a diventare più resilienti e competitive. La PAC non è quindi una politica rivolta solo alle grandi coltivazioni, anche l'apicoltura è protagonista delle strategie europee per la sostenibilità. Un alveare non produce soltanto miele, ma biodiversità, equilibrio ambientale e un servizio essenziale per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare. Grazie ai finanziamenti europei, strumenti come sensori digitali, sistemi di monitoraggio e nuove tecnologie diventano alleati preziosi per una nuova generazione di apicoltori, più consapevoli, più innovativi e sempre più impegnati nella difesa della natura. E allora alla fine, anche noi, quando portiamo a casa un vasetto di miele mille fiori, portiamo con noi molto più di un alimento, portiamo un paesaggio. Ogni goccia racchiude il racconto di prati, boschi e fioriture che hanno nutrito le api. E più un territorio riesce a offrire fiori e biodiversità, più è ricco, vivo e capace di custodire il futuro. Scegliere un miele locale significa quindi sostenere non solo un apicoltore, ma anche gli ecosistemi che rendono possibile quel miele.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: RNC. In blu.

0: scattare una foto.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Ah, tutto è simbolo e analogia. Il vento che passa, la notte che rinfresca, sono tutt'altro che la notte e il vento, ombre di vita e di pensiero. Tutto ciò che vediamo è qualcos'altro,

Tra il 1908 e il 1934, il grande poeta portoghese di cui ci stiamo occupando da tempo, Fernando Pessoa, scrive un poema, noto alla tradizione occidentale come l'espressione di un mito che certamente incarna lo spirito dell'Occidente, scrive il Faust. Non riesce a completarlo e rimane inedito. Solo dopo la sua morte sarà pubblicato. Quest'opera è veramente un capolavoro assoluto, diversissimo, almeno in apparenza, da quello che costituisce il modello più grande di questo mito, di questo tema, e cioè ovviamente il modello goetiano. Il Faust di Goethe, tra tutti i Faust della storia, è il più famoso. Quello di Pessoa, scritto, come ho detto, nei primi 30 anni circa del Novecento, è molto originale, è diversissimo da tutti gli altri. Può sembrare che segni il punto più basso della fiducia dell'uomo nella ragione. Sembra la fine di ogni possibilità per l'uomo di comprendere il mondo. È proprio così? È questo che è a questa domanda che noi ci affidiamo, e da questo quesito, dalla risposta che cercheremo di formulare a proposito di questo quesito, che articoleremo alcune trasmissioni, penso veramente molte, alla fine cercheremo di comprendere un testo così ampio, così complesso. Si tratta di 5 atti, come ovvio che sia, per un dramma, o se volete un poema drammatico, è difficile anche definirlo, perché si tratta di un lungo soliloquio, qua e là intervallato da qualche intermezzo e raramente dall'intervento di qualche altro personaggio. Un lungo soliloquio lirico in cui Faust si confessa, manifesta il suo pensiero, manifesta la sua desolazione, il suo nichilismo. Frequenteremo per molte settimane questo nichilismo di Pessoa incarnato nella figura di Faust. Lo confronteremo con altri Faust, ma soprattutto cercheremo di vedervi in trasparenza una possibile via d'uscita, perché io credo che Pessoa, come Rilke, come altri autori, più che incarnare il decadentismo, più che esprimere una visione del mondo che coincide con l'accettazione della sua fine, esprime qualcos'altro di più grande, una visione che potremmo definire neoromantica. Insomma, dietro a tutto questo nichilismo ci starebbe la volontà, il desiderio, l'istanza, il proposito di scoprire dietro le apparenze una realtà vera, un autentico significato della vita.

Dopo il prologo che ho recitato all'inizio, sia pur in parte soltanto, a Tutto è simbolo e analogia, dopo aver in qualche modo gettato lì il seme, oppure una sorta di esempio minimo del pensiero di Pessoa intorno all'impossibilità che ha l'intelligenza di aggredire la verità del mondo, immaginiamo la scena vera e propria. Iniziamo il primo atto, iniziamo a percorrere il primo atto di questo dramma poema lirico e vediamo Faust che sta nel suo laboratorio, esattamente come in Goethe, come il Faust goetiano sta nel suo laboratorio, questa figura di mago, di studioso, di scienziato che la tradizione dal 1500 in poi ci aveva offerto. Ecco, anche qui nel Pessoa dell'inizio del Novecento se ne sta solo nel suo laboratorio. Ed ecco che cosa dice. Ne leggiamo una prima parte del primo atto. Onde di desiderio, che vane vi perdete senza neppure lambire il cuore e l'anima del vostro sentimento. Onde di pianto, non riesco a piangervi, e in me crescete, immensa marea mugghiante e sorda, per frangervi sulla spiaggia del limite che la vita impone all'essere. Onde nostalgiche di un certo mare largo, dove la spiaggia sia un sogno inutile, o di una certa terra ignota più dell'eterna aura, dell'eterna sofferenza, e dove forme non immaginate dagli occhi dell'anima vagano, essenze lucide e dimentiche di ciò che chiamiamo sospiri, lacrime, desolazione, onde in cui non posso vaneggiare, sia dentro me stesso in sogno, imbarcazione o isola, sia transitoria speranza, sia illusione generata dalla delusione, o onde senza biancori e senza asprezze, ma rotonde come un olio e silenti nel vostro interminabile pieno rumore. O onde dell'anima, gettatevi un lago, o innalzatevi sopra aspre e bianche con il sussurro acerbo della schiuma, levatevi in temporali nel mio essere. Voi siete un mare senza cielo, senza luce, senza aria, sentito, non visto, rumoreggiante sopra il fondo profondo della mia anima. Lacrime, sento in me il vostro sapore amaro, non voglio piangervi. Se vi piangessi, come avviare tante siete ad esaurirvi? Se vi esaurissi, che cosa troverei poi? Magari una disperata aridità, un'ansia vana di non poter riportarvi un'altra volta a me per piangervi in vana consolazione un'altra volta ancora.

Il primo monologo di Faust non potrebbe essere più desolato, più inquietante, più triste. Le sue parole sono scandite da un termine che torna continuamente: onde. Onde di desiderio, dice. Poi dice onde nostalgiche. Poi ancora parla di onde dell'anima. Poi parla in sostanza di onde di lacrime. C'è un mare di sofferenza in cui la parola poetica di Faust si regge e in qualche modo consiste. È chiaro che c'è un panorama desolato su cui sembra non si possa costruire niente, su cui non si deve altro che sperimentare la sofferenza. Ma si scopre a un certo punto che queste onde di nostalgia, di desiderio vano, di sofferenza, di lacrime, costituiscono una sostanza irrinunciabile e l'unica forza e l'unica vita che ci è dato di possedere, l'unica cosa di cui siamo padroni, di cui siamo possessori. È inutile dire, lo dirò forse mille altre volte, perché mi pare evidente che se c'è un autore nel Novecento che è leopardiano è proprio Pessoa. Appare evidente che una cosa è certa per Leopardi come per Pessoa, e cioè il fatto che per l'uno come per l'altro la vita è male. Ma non perché per forza devono essere inseriti in quello schema culturale, psicologico, ideologico che chiamiamo pessimismo. Non tanto per questo, perché questi autori hanno fortissimo il senso di ciò che è autentico, e cioè che il sapere dell'uomo è esperienza del proprio limite. Sperimentando il proprio limite in maniera inequivocabile, essi soffrono. Ebbene, questa esperienza del limite è la sostanza della conoscenza, è il punto di partenza della conoscenza e anche della vita. In un testo nel quale Pessoa delinea un po' il senso del suo Faust, un Faust che, come ho già detto, è rimasto incompiuto e che è soltanto un altro intellettuale ha saputo ricomporre con una sorta di montaggio vero e proprio dopo la sua morte, e naturalmente il testo che è stato poi pubblicato. Ebbene, in questo scritto di Pessoa si dice qualcosa del significato di ogni atto del suo dramma-poema. E che cosa si dice? Che il primo atto è la lotta vana dell'intelligenza nei confronti di se stessa. È un conflitto che l'intelligenza ha con se stessa. È un guardarsi addosso della nostra intelligenza umana, dell'intelligenza dell'individuo. Ebbene, la prima cosa che dice in questo primo segmento del suo monologo è appunto l'idea che noi viviamo accanto o sopra o di fronte o tutte e tre le cose a delle onde di desiderio, di sofferenza e di lacrime. E guai a rinunciarci a queste lacrime, a queste sofferenze, a questi vani desideri, perché essi sono la ragione stessa della nostra vita, su cui possiamo costruire il senso della realtà. Si potrebbero sottolineare alcuni passi per capirle meglio, ma non possiamo essere qui troppo analitici. Quando dice ad esempio: o onde dell'anima, gettatevi un lago, o innalzatevi aspre bianche con il sussurro acerbo della schiuma, levatevi in temporali nel mio essere.
queste onde devono essere un po' l'energia che determina il panorama della nostra conoscenza, sia che si gettino nel lago di una certa calma, o si alzino spumeggianti, o si levino in temporali nell'essere della nostra esistenza. In tutti questi casi svolgono comunque una funzione, è la sofferenza che determina l'essere, è come dire questa specie di dolore con cui si nasce alla vita e ci si realizza nella vita. Non c'è dunque un'idea soltanto negativa del dolore, tutt'altro, si prende coscienza che di una cosa siamo certi, e cioè, per dirla con Leopardi, che tutto è arcano fuorché il nostro dolore. Tutto è insensato fuorché il nostro dolore, ed è su questo dolore che dobbiamo creare il senso dell'esistenza e della verità.

che l'anima non esista, vana idea anch'essa, che esista e sia immortale, sogno modesto nei suoi confini, anche se coerente con la sua modestia. Che altro? Che esista e sia mortale, che muoia in un tutto celeste, vago, vano. Non ci sarà, oltre alla morte e all'immortalità, qualcosa di più grande? Ah, ci deve essere, oltre alla vita e alla morte, all'essere, al non essere, un innominabile, sovratrascendente, eterno, incognito, inconoscibile. Dio? Nausea. Cielo, inferno? Nausea. Perché pensare se dovrà fermarsi qui il corto volo dell'intendimento, più oltre pensiero, più oltre?

passo di una bellezza straordinaria, direi di ascendenza quasi goethiana, un passo nel quale si vede benissimo come il sentimento del sapere della vita di Pessoa, pur inserito in questo clima decadente nichilista, abbia una forza straordinaria in sé. Si vede benissimo che Pessoa sta dicendo qualcosa che può apparirci sicuramente inquietante, ma che di fatto è un tentativo di non porre limiti all'uomo. Se prima abbiamo sottolineato questa idea della sofferenza e del dolore come consapevolezza del limite, adesso sentiamo il desiderio, direi lo streben tipicamente romantico, di chi vuole andare oltre il limite, di chi vuol conoscere l'inconoscibile, di chi vuole scoprire ciò che esiste, al di là di ciò che esiste, qualcos'altro di più grande, perché ogni cosa che ha un limite, fosse anche Dio, ci dà nausea, ci offre un senso di nausea. Il Dio di Pessoa va oltre a ogni definizione possibile di Dio, va oltre a ogni realtà costituita di Dio, anche se infinita, perché c'è un infinito più grande oltre a qualsiasi definizione. E questa idea, più oltre pensiero, più oltre, è il proposito che egli si pone. Un proposito che potremmo dire persino diabolico, se l'espressione forse più che blasfema, fuorviante. No, un Dio che non ha limiti, che va oltre ad ogni esistenza. E ciò che esiste è di per sé male, Leopardi insegna. Ciò che esiste in quanto esiste è male, ma perché è male? Semplicemente perché esistendo, semplicemente

Questo è l'inizio, per così dire, della sua meditazione nella maschera attraverso la figura di Faust. Questo Faust non è meno potente di quello di Goethe. Egli ci insegnerà sicuramente qualcosa, ne siamo certi.

Il mistero degli occhi e dello sguardo, del soggetto e dell'oggetto, trasparente sull'orrore che sta oltre se stesso. Il muto sentimento di ignorare se stessi e la tormentata commozione che nasce dall'avvertire la follia del vuoto. L'orrore di un'esistenza incompresa, quando da tale orrore si giunge all'anima, rende ogni dolore umano un'illusione. Quello è il supremo dolore, la vera croce. Vogliono disprezzare il tuo senso di orgoglio, Cristo. Ecco, questo è un passo che ci lascia perplessi. Ci lascia perplessi perché credevamo di aver raggiunto il limite e credevamo di avere gettato uno sguardo oltre il limite. E il pensiero, appunto, sollecitato da Faust avrebbe dovuto andare oltre questo limite, più oltre pensiero, più oltre. E invece si scopre che oltre non c'è altro che il vuoto. Si scopre che c'è qualcosa che ci lascia inorriditi. C'è il sentimento muto, il muto sentimento di ignorare se stessi. Questa impossibilità di conoscersi. C'è un abisso vuoto dentro di noi, oltre che fuori di noi. Sembra quasi che questa intelligenza di Pessoa e del suo Faust giri a vuoto, non abbia nulla a cui afferrarsi, rischia di essere un vano, inutile movimento intellettuale. È insomma l'espressione di qualcosa di vano, di insensato. Dice infatti l'orrore di un'esistenza incompresa, quando da tale orrore si giunge all'anima, rende ogni dolore umano un'illusione. Persino il dolore che prima avevamo scoperto essere tutto sommato qualcosa a cui abbarbicarsi, attaccarsi, persino questo dolore risulta vano. Ed è ancora una volta sempre leopardiana l'affermazione. Tutto è vano, tutto è arcano, fuorché il nostro dolore. No, sembra che anche il nostro dolore non abbia alcun senso e sia qualcosa di vuoto. Dunque, qual è il risultato del nostro pensare? Che togliamo senso persino all'esperienza del nostro dolore. Ed è qui il riferimento a Cristo che ci lascia un po' perplessi. Quello che è il supremo dolore, la vera croce. Cos'è la vera croce? È scoprire che il nostro dolore sia inutile, il vedere la vanità del nostro dolore. Ed è con questo che si colpisce l'orgoglio, sia detto nei termini più rispettosi possibili, di Cristo. L'orgoglio, no, che viene colpito da questa pretesa che è inevitabile di non poter scoprire il senso della vita, della realtà e soprattutto il senso di se stessi e della nostra sofferenza, della sofferenza umana, di quella che Cristo ha incarnato. Sì, sembra che se anche è un'ipotesi ovviamente di proposito blasfema, se anche la passione di Cristo fosse considerata vana, veramente qualsiasi significato sarebbe tolto, sarebbe sottratto alla verità e alla realtà nel suo insieme. Ecco, se il nostro Faust coincidesse con un Cristo che ha fallito, sarebbe veramente la cosa più grave che un poeta potesse immaginare nella nostra civiltà, nel nostro mondo.

mondo e anche nella civiltà moderna, in quella del Novecento, in cui questi sentimenti, queste idee, come ombre inquietanti, popolano la fantasia poetica.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona, infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì, sì, sì, sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca, che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicine imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto

0: Fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore, poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi, perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
3: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000, come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria Nastasia Pescatore.
4: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone, insomma, adulte, che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce, diciamo, l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare, e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso, ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa, attraverso Caritas diocesana.
3: Braccio operativo della Caritas diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini, che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
5: Sì, questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
3: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
6: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infrastrutture, mostri del cinema umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ombra del tre!
9: Buongiorno e ben ritrovati anche questa mattina, prima puntata di primavera. Nicodemus,
10: sì.
9: Come ti senti in questa giornata di primavera?
10: Sento felice.
9: Ti senti felice? Sei pronto a volare da un albero all'altro alla ricerca della tua anima gemella?
10: Sì.
9: Lo sai che in primavera si fa questo, devi andare a cercare una persona, un uccellino. Una pappagalla. Come si chiamano le femmine dei pappagalli? Pappagalle.
10: Pappagalle.
9: Va bene, allora facciamo così: iniziamo a cercare delle pappagalle andando in giro per la nostra città e vediamo chi troviamo dall'altra parte. Allora, Nicodemus, siamo partiti in questo primo giorno di primavera. Molto bene, allora ascolta. Tu, come tutte le settimane, poi ci parlerai di un cibo, giusto?
10: Sì.
9: Possiamo chiederti così, giusto per iniziare, di quale cibo ci parlerai?
10: Parlerò di un cibo, del chili.
9: Il chili, io so un sacco di cose, allora dopo ti farò un sacco di domande, vediamo se sei preparato, come dici.
11: Buongiorno!
9: Oh, buongiorno Buonedo, come stai?
11: Bene.
9: Allora, eccoci arrivati. Il tuo buongiorno mi mette sempre un sacco di allegria. Ti ringrazio tantissimo. Allora, tu la scorsa settimana non sei venuto per problemi diplomatici, direi. Che ti porti un po' dietro, sento ancora. Speriamo di toglierceli con questa primavera. Sei pronto ad affrontare la primavera?
11: Non lo so.
9: Chi ha problemi di come si chiama, allergia, effettivamente la primavera non è proprio il periodo preferito. Ma nonostante questo, il nostro caro regista non ha mai abbandonato la sua curiosità di scoprire nuove band, nuovi gruppi, nuovi artisti da presentarci, nuovi e non. Oggi di che cosa ci parli?
11: Oggi vi parlerò di One Direction.
9: Sentiamo.
11: Ok. Gli One Direction sono una boy una boy band anglo-irlandese che è stata attiva dal 2010 al 2016. I membri sono Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. Nel 2010 parteciparono come solisti alle audizioni alla settima edizione del programma The X Factor. Superarono il provino, ma non riuscirono a qualificarsi per la categoria ragazze ai bootcamp. I giudici di allora, il produttore Simon Cowell, che ha creato X Factor e anche Got Talent, e Nicole Scherzinger, la cantante delle Pussycat Dolls, ebbero l'idea di unirli una band, mettendoli a competizione per la categoria gruppi e gli on visit finali. Arrivando così ai live show e senza mai andare al ballottaggio, sono arrivati alla puntata finale, non raggiungendo la vittoria, ma classificandosi al terzo posto. Però visto il successo, si decise di fargli firmare un contratto con la Psycho Music e nel novembre del 2011 pubblicarono il primo album, Apple Night, da cui vennero estratti 4 singoli: What Makes You Beautiful, Gotta Be You, One Thing and More Than This. E tra il 2011 e il 2012 girarono Europa, Nord America e Oceania con l'Apple Night Tour. Dopo essere stati ospiti alla quarta serata del 62esimo Festival di Sanremo, vinto Teen Choice Awards, pubblicato Apple Night negli Stati Uniti per la Columbia Records, apparendo inoltre una puntata di iCarly, d'essersi esibiti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, nel novembre del 2012 pubblicarono il secondo album, Take Me Home, da cui vennero estratti 3 singoli, Live While We Are Young, Little Things e Kiss You. Nel febbraio del 2013 pubblicarono il singolo One Way or Another, Teenage Kicks, un mashup di One Way or Another dei Blondie e di Teenage Kicks degli Undertones, inciso per raccogliere fondi per il Comic Relief. Nello stesso anno hanno girato Europa, Oceania, Asia e Nord America con il Take Me Home Tour e rilasciarono ai cinema il documentario One Direction, This Is Us. Nel novembre dello stesso anno pubblicarono il terzo album, Midnight Memories, da cui vennero estratti 4 singoli, Best Song Ever, Story of My Life, la title track e You and I. Tra aprile e ottobre del 2014 girarono Nord America, Sud America ed Europa con il Where We Are Tour, che tra parentesi il concerto che del tour tenutosi a San Siro è poi stato rilasciato come film concerto. E nel novembre dello stesso anno pubblicarono il quarto album, Four, da cui vennero estratti 2 singoli, Still My Girl e Night Changes. Da febbraio e ottobre del 2015 hanno girato Oceania, Asia, Africa, Nord America ed Europa con l'On the Road Again Tour, ma nel marzo dello stesso anno, a causa di un forte stress, Zayn Malik annunciò di aver lasciato il gruppo. Ovviamente il gruppo ha continuato con la formazione a 4 l'intero tour e nel novembre proprio del 2015 pubblicarono il quinto album, Made in the AM, da cui erano restati 3 singoli, Jerk Me Down, Perfect e History, e dal 2016 il gruppo è caduto in inattività con l'avvio delle carriere soliste dei rispettivi componenti. Si è spesso parlato di reunion, ma non c'è mai stata la cosa della reunion. Per i 10 anni di quando è nato il gruppo sono stati pubblicati gli EP acustici e tutti i videoclip del gruppo sono stati ripubblicati in formato 4K, da quel che mi ricordo. Poi lo scorso ottobre c'è stata la dipartita di Liam Payne e quindi... Allora, vi faccio questa piccola premessa. Questa sarà è la prima puntata di una serie che riguarderà proprio tutto il gruppo. Da qui si è partito dal gruppo, le prossime puntate saranno su tutti e 5 i membri, da come membro della band alla rispettiva carriera solista. Quindi tutti felici e contenti.
9: Eccoci ritornati. Purtroppo, come giustamente dicevi, una reunion proprio non si potrà fare.
11: Beh,
9: purtroppo,
11: no,
9: perché ci hanno lasciato uno dei componenti. Va bene, va bene. Con un velo di tristezza ti facciamo la domanda della settimana.
11: Ok.
9: Allora, la domanda di questa settimana è difficile ma non semplice. Quale potrebbe essere l'animale simbolo del tuo quartiere?
11: Una lupa.
9: Una lupa?
11: Sì.
9: Oh, bellissimo. Posso chiederti perché? Se c'è un perché?
11: Sì, perché mi ispira molto la lupa che aveva allattato Romolo e Remo, futuri fondatori di Roma.
9: Ok, molto, molto, molto interessante. Noi puntiamo a diventare capitale. Molto bene, molto bene. Allora, quale pezzo ci suggerisci di ascoltare dei One Direction?
11: What makes you beautiful?

0: Ed eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere, ma questa volta sarà diverso perché io farò delle domande al nostro amico Nicodemus. Allora, amico Nicodemus, tu che mi vuoi parlare del Chili, sai dirmi le origini del Chili? Beh, sentiamo.
1: Sa origini messicane. Gli indiani preparavano grandi cose, grandi pentoloni di stufato.
0: E quello era il Chili buonissimo. Attenzione, guarda dove siamo arrivati.
1: Ho paura.
0: Anch'io.
2: Salve. Salve, Salvino, sono sempre il vostro Mastro Iemetto.
0: Ciao, Mastro. Meno male che sei arrivato. La mia paura è già sparita. La tua, Nicodemus?
1: Sì, è sparita.
0: Esatto, meno male che c'è Mastro che ci protegge.
2: Sì. Allora,
0: quest'oggi, da quale bestia carina e simpatica ci difenderai?
2: Allora, per inaugurare la primavera, visto questa bella stagione di pace, di felicità e robe simili, vi porto lo xenomorfo, detto anche alien.
0: Uno pacifico, uno che sì, ci vuole bene, insomma.
2: Sì, che è straconosciuto in ogni dove, oramai è iconico come mostro.
0: Assolutamente, sì.
2: Potrei fare tante cose, ma vorrei raccontare un po' di alcune curiosità su di lui.
0: Sentiamo.
2: In primo luogo, questa creatura doveva avere delle origini un po' diverse. Doveva essere una cosa tipo simile agli insetti, cioè si produceva e poi moriva dopo poco tempo. Poi hanno cambiato all'ultimo, perché sennò non era la forma di vita perfetta, come molti credono. L'altra cosa è che in origine, nei film, doveva persino fondersi con la tecnologia.
0: Attenzione, quindi diventare una sorta di cyborg.
2: Sì, è proprio mutare per comprendere anche la tecnologia. Infatti, se notate, c'ha dei tubi dietro che sembrano quasi per collegare alla tecnologia stessa.
0: Ah, tipo dei tubi elettrici.
2: Sì.
0: Ah.
2: Poi ho anche detto, le origini di queste creature nell'universo sono un po' tante. Perché alcuni dicono che sono nate di un esperimento genetico, altre da un pianeta ostile, chi ne ha più ne metta. Ci sembra anche la continuità, quella del Predator, ma quella è non canonica, molti non la considerano neanche tale.
0: Ma invece a me Alien ha sempre ricordato un'evoluzione di Cell di Dragon Ball.
2: Infatti si sono basate su... No, non era Cell, era Freezer.
0: Freezer?
2: Sì, Freezer aveva una mutazione, una evoluzione che ricordava molto Alien il secondo.
0: O comunque con la testa allungata dietro? Non era Cell? Era
2: no,
0: Freezer?
2: Era Freezer.
0: Vabbè, mi dimentico.
2: Ultima curiosità, Alien ha avuto molti incontri, oltre al Predator, anche con Batman.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Io questo non lo sapevo.
2: Sì, in fumetto si è scontrato anche con Batman.
0: Ha vinto Batman.
2: Purtroppo.
0: ed è venuto da te a curarsi successivamente?
2: Sì.
0: No, ho capito. Va bene, ti ringrazio. Ci sono altre curiosità di cui volevi parlarci? Molto bene. Allora, guarda, facciamo subito anche a te la domanda che faremo quest'oggi a tutti gli abitanti del 3, ovvero se potessi scegliere quale animale sarebbe il simbolo della tua città.
2: Facile, il serpente. Magari tipo un'anaconda.
0: Wow, possiamo chiederti perché?
2: Allora, uno, perché mi piace. Due, questo è l'anno del serpente. E tre, cinese. E tre, vuoi togliere un po' la cosa che i serpenti sono malvagi.
0: Ah, quindi il riscatto venuto da...
2: Sì.
0: Ah, mi piace. Il riscatto. Prima la cura, adesso il riscatto. Mi piace questo simbolismo animale. Che ne dici, Nicodemo?
1: Sì.
0: Sì. Va bene, ascolta, noi ci dobbiamo salutare perché sennò il nostro tempo si accorcia sempre di più per tutti gli altri. Ci sentiamo la prossima settimana e grazie di tutto.
2: Ciao.
0: Allora, Nicodemus,
1: sì.
0: Allora, siamo pronti ad andare avanti, ma prima di andare avanti e anche a farti altre domande,
1: sì.
0: Quali sono gli ingredienti del chili?
1: Sono i pomodori,
0: carne
1: di manzo e fagioli rossi e peperoncini.
0: Vabbè, ma allora sai proprio tutto, non mi stai prendendo in giro.
1: No.
0: Sai proprio che cos'è sto chili.
1: Sì.
0: Ok, siamo arrivati vicino al porto, facciamo che ci ascoltiamo. Dove ci hanno portato questa settimana la nave Riccio di Fiume.
3: Bentornati cari ascoltatori.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ora la nostra tappa è a Napoli. E adesso sigla.

0: Eccoci arrivati a Napoli, una città molto storica.
1: Ah, com'è assolata, che profumo che c'è.
2: Tanta fora e figa Napoli.
3: Tanta figa Napoli.
2: Tante belle ragazze.
0: Ma cosa dici?
3: L'ha detto, ho sentito anch'io.
2: Tante belle persone a Napoli, tanto cibo, tanta musica. C'è una città sopra nel castello, si chiama Ovo, vicino Vomero.
1: Ah, Castello dell'Ovo, Andre. Sei qualcosa tu?
0: Questa è una fortezza normanna che è molto visitata e amata dai turisti. Ma c'è una leggenda che racconta in questo castello che Virgilio ha nascosto un uovo nelle fondamenta del castello che rimanesse protetto e non si rompesse. Nel caso contrario significherebbe la distruzione della città.
1: Quindi è ancora integro quest'uovo, se no Napoli sarebbe distrutta. Giusto?
0: Un cubo di macerie.
3: Ma un uovo di che animale?
0: Un uovo
3: di
0: uovo,
3: tacchino,
0: uovo.
3: Di dinosauro.
1: Un uovo uovo o un uovo di animale?
0: Uovo in generale, ma non si sa di quale.
2: Castello dell'Ovo è una prigione. Fortezza. Sembra prigione di Napoli.
1: Ma è lì sul mare?
2: No, è vicino a Vomero, prigione del castello.
1: Ah, in collina quindi.
2: In collina, sì. Deve prendere la dentiera per andare Castello dell'Ovo.
1: Figo, non l'ho mai presa la dentiera.
0: Sai qualcos'altro in più su la cultura di Napoli?
2: C'è anche Castelnuovo, si chiama Maschio e Gioino, vicino al mare.
1: Quello invece vicino al mare.
2: E l'altro in collina, l'altro vicino al mare.
1: E sono collegati da una dentiera per caso?
2: No.
1: No.
2: L'altra dentiera è collegata a Castelnuovo Vomero.
1: Ah, ok. Ma prova a sentire il servizio trasporti Napoli, se c'è ancora la servizio

0: dove sorge adesso la collina Posillipo, che si può vedere tutto un panorama mozzafiato.
1: E quindi si mangia?
0: No, quella è una curiosità molto bella, che puoi vedere la città dall'alto.
1: Ma io ho fame però. L'uovo di Virgilio si può mangiare?
0: Cosa?
1: L'uovo di Virgilio si può mangiare o no?
0: Ma non è un uovo, non si può mangiare, altrimenti ci spacchiamo i denti.
1: E allora cosa mangiamo a Napoli?
2: C'è un c'è una pizza. Pizza napoletana.
0: Pizza. Mi hai tolto le parole di bocca.
3: E dove andiamo? A Spacca Napoli?
2: Sì, a Spacca Napoli.
1: Ma mamma mia.
2: Anche facciamo un giro nel Toledo. C'è un po' via di Napoli.
3: Andiamo in via Toledo a prendere la pizza.
2: C'è anche
3: ci faranno scendere stavolta?
0: Vediamo un po' se non ci fanno qualche scherzetto proprio.
1: Io sono in attesa del permesso, non del capitolino del porto. Nel frattempo tu raccontaci cos'altro possiamo mangiare, così anche se non ci fanno scendere ci buttiamo a nuoto.
3: Vabbè, dai, allora per buttare il tempo possiamo prenderci una frittatina di pasta prima della pizza. Sai, a Napoli per buttare il tempo si mangia, puoi mangiare un casino a Napoli.
0: Oppure ci possiamo fare una bella frittura di pesce anche.
3: Un cuoppo camminando, così.
2: Anche fritto misto di pesce.
3: Ah, è un babà, un caffè. Un babà e un caffè.
2: Babà caffè, c'è anche il ristorante di pesce a mare.
3: Un pezzo di pastiera. Guarda lì quanti pezzi di pastiera, Andre.
0: Mannaggia.
2: C'è anche la pizza portafoglio.
0: Spendi tanti soldi con la spacca portafoglio.
2: Pizza portafoglio.
1: Senza portafoglio, vai lì e dici Maradona! E ti danno la pizza.
2: Quartiere spagnolo si trova il museo Maradona.
1: Nei quartieri spagnoli si trova il museo Maradona. Questo
3: non ma va, non lo sapevo.
2: Un quartiere spagnoli.
3: Ah, è nei quartieri dove c'è il graffito di Maradona.
2: Sì.
3: Bello quello.
0: Poi vi racconto anche un'altra curiosità, che è anche di una scrittrice famosa di tanti anni, molti anni fa, Mary Shelley, che ha visitato Napoli e ha ambientato la prima parte del suo romanzo a Napoli, chiamato L'ultimo uomo, da cui nasce il dottor Frankenstein e dalla sua unica creazione il mostro di Frankenstein.
1: Sì, ragazzi, siamo fortunati, è arrivato dalla capitaneria del porto il permesso di attraccarci, di ormeggiarci nella banchina est di Napoli e quindi
3: est Napoli, est Napoli, Napoli est.
1: Okay.
0: Meno male, alzare troppo alla deriva mi fa venire mal di stomaco, dico.
3: Sì, è vero, lo dicono.
2: Male.
1: Vicino al mare, io ho anche sete. Fanno buon vino a Napoli?
0: Non ne ho mai sentito parlare.
3: Un vermentino ci sarà, dai.
1: Figuriamoci se non c'è un vermentino, un greco del tufo. Va bene, va bene. Che si fa? Si scende a terra?
0: Si scendiamo a terra. Ci mangiamo una bella pizza, bella fumante. Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Alla prossima,
0: ciao.
2: Ciao.
4: Oh, che bello viaggiare. Tra un po' ce ne andremo anche noi dell'ombra in viaggio, ma vi diremo poi tutto quanto con calma. Allora,
5: sì.
4: Ascolta, torniamo al Cili, famosissimo in tutto il mondo, ma com'è che si è diffuso?
5: Si è diffuso grazie alle donne ispaniche.
4: Sì?
5: Per venderlo poi ai cowboy, laboratori, ai soldati e ai cowboy.
4: Ah, ho capito, e quindi l'hanno visto e l'hanno sparso in tutto il Nord America. Molto interessante. Vediamo dove siamo capitati adesso.
6: Buongiorno.
4: Oh, buongiorno Vale, come andiamo?
6: Bene.
4: Allora, ricordiamo come sempre che Vale ci racconta di l'arte letteraria,
6: sì.
4: Ovvero i libri, che sceglie insieme alla
6: libreria Confabula.
4: Esatto, dove la nostra Vale lavora ormai un po', 2 anni quasi.
6: Sì.
4: Due anni. Bene. Beata te che sei in mezzo a tutti questi libri quasi tutti i giorni. Un po' di invidia ce l'ho, devo ammettere.

0: Però tu sei gentile e ci vieni a raccontare uno di questi libri che ci sono presenti in questa... Di quale libro ci parli quest'oggi?
1: Allora, quest'oggi vi parlo di un romanzo scritto da da Jonathan Swift, uno scrittore irlandese, ovvero I viaggi di Gulliver.
0: Qua sento delle analogie nei confronti di un viaggio che staremo per fare. Irlandese? Non lo sapevo, proprio andiamo subito a scoprire qualcosa di più. Prego.
1: Le avventure e le disavventure per mare di Lemuel Gulliver, il vero nome, un medico di bordo che durante i suoi viaggi incontra esseri fantastici in luoghi sorprendenti da cui ogni volta riesce a fuggire per tornare a casa. Prima sull'isola dei Lilliput, dove viene imprigionato in una rete da piccolissimi ometti alti 15 centimetri. Poi nella terra di Brobdingnag, abitata da uomini giganti che lo trattano come un piccolo animale domestico. Poi nell'isola fluttuante di Laputa, abitata da scienziati accademici privi di qualsiasi senso pratico. E quella di Balnibarbi, dove incontra addirittura Giulio Cesare. E nell'ultimo, nella terra abitata da cavalli, dotati di coscienza, e dagli Ao, esseri primitivi senza intelletto.
0: Cioè, mi stai dicendo che Gulliver non va solo nella terra dei piccoletti?
1: No.
0: Cioè, io so solo quel pezzo lì. Cioè, fa un sacco di viaggi.
1: Nel libro sì, ma negli altri film... Ad esempio nel 39 hanno fatto un cartone animato solo nell'isola di Lilliput.
0: Esatto, ma io pensavo che anche il libro fosse solo sull'isola di Lilliput. Ho sbagliato tutto, quindi mi sa che mi tocca andare a prendere I viaggi di Gulliver da leggere.
1: Sì.
0: Mannaggia. Va bene, un altro libro, adesso me lo segno. Molto, molto bene. Grazie mille.
1: Prego.
0: Ci leggi un passo?
1: Sì. Nella mia vita ho navigato per mari e oceani e ho conosciuto popoli e paesi che nessun viaggiatore prima di me aveva mai visto o incontrato.
0: Chissà se la prossima settimana possiamo dirlo anche noi, dopo il nostro viaggio da Gulliver. Allora, anche a te ti facciamo la domanda che facciamo a tutti gli abitanti dell'Ombra. Quale animale potrebbe essere quello che rappresenta il tuo quartiere?
1: Io penso la fenice.
0: Attenzione, la fenice. Posso chiederti perché la fenice?
1: Ah, perché la fenice è tipo un uccello leggendario che simboleggia la rinascita.
0: Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Abbiamo la rinascita, la cura e il riscatto. Buono, sta saltando fuori una città meravigliosa. Mi sa che ti chiederò anche un bel quadretto con tutti gli animali che rappresentano la nostra città, ma ce lo teniamo lì, poi ci pensiamo. Va bene, allora guarda, oggi il nostro amico Edo ci ha parlato dei One Direction, tu li conosci?
1: Mai sentiti,
0: allora guarda, ti suggerisce un brano da ascoltare, sentiamo che brano gli suggerisci?

0: Oh, eccoci ripartiti. Allora, Nicodemus, sì. Allora, stiamo dicendo che il chili nasce dentro i pentoloni ispanici, sì. Ma oggi come ce lo mangiamo sto chili? Vediamo se sei questa.
1: Si mangia con tortillas di mais che vengono farcite con erotolate, con avocado, panna acida e peperoncino.
0: Porca miseria, sai proprio tutto. Io speravo di trovarti... Che non sapevi qualcosa, invece sei tutto. Va bene, allora vediamo dove siamo arrivati adesso.
2: Sono tornato, sacchi di carne.
0: È sempre un piacere. Spero che questo sacchi di carne sia un complimento. È un complimento?
2: Dipende.
0: Dipende dai punti di vista. Immaginavo. Allora, di che cosa ci parli quest'oggi?
2: Settimana scorsa abbiamo parlato di uno dei videogiochi di Berserk. Berserk Millennium Falcon Arc, il capitolo dei fiori dell'oblio. Oggi io vi parlerò di un suo sequel. Berserk Millennium Falcon Arc, il capitolo della guerra del santo demone.
0: Prego.
2: Ed è stato realizzato dallo stesso gruppo di sviluppatori di videogiochi e con la partecipazione del compositore Susumu Hayasawa. Rispetto al videogioco precedente la grafica è migliore e ci sono altri stili di combattimento.
0: Bene.
2: Inoltre, nel videogioco compaiono molti dei principali personaggi dell'intero manga, inclusa la banda del falco. In realtà si tratta di illusioni create da un ragazzino dai tratti nobili, un personaggio originale non presente nel manga, di nome Charles, che ricopre il ruolo di antagonista. La storia del gioco rappresenta alcuni momenti principali tra i volumi 22... dai volumi 22 al 27 del manga. Guts è alla ricerca della terra degli elfi per cercare di guarire Chiasca dalla follia. Nel gioco la storia si svolge in 6 capitoli e ruota attorno a Guts e alla sua compagnia. L'ascesa sulla montagna gelida, la terra abbandonata, la foresta dei troll, la città di Enoch, i percorsi contorti e il cavaliere del lupo.
0: Tu ci giochi a questo gioco?
2: No, non l'ho mai neanche avuto. Come per il precedente, l'ho solo visto su internet. Però ci sono anche molte scene che sono già comparse nel manga, come la comparsa dei troll, l'arrivo di Guts e della sua compagnia nella foresta dove incontrano Shirk e la sua fata.
0: È abbastanza fedele quindi un po' alla storia, si lega abbastanza.
2: Un po'.
0: Ok. Non è uno spin-off, insomma, è un approfondimento di quei capitoli, 22-27.
2: Il videogioco precedente non era proprio uno spin-off, era più che altro... Voi come lo definireste?
0: Approfondimento. Cioè dove c'è la storia, la stessa, ma con delle cosette in più.
2: Ah sì, un interquel.
0: Ah beh, tu c'hai il termine tecnico, sei lo specialista. Com'è che si chiama? Interquel.
2: Sì.
0: Ok, interquel.
2: Allora, o midquel, definitelo voi.
0: Va bene, cioè, io mi vado a cercare sul dizionario i significati, poi ti dico.
2: Come il videogioco precedente, è un action hack and slash. Però, nella sua campagna, Guts può fare affidamento anche sulle azioni associate alla sua compagnia, quali la polvere curativa di Puck, che serve per le guarigioni, Isidore, usa il pugnale della salamandra del fuoco, in grado di generare un arco di fuoco contro i nemici. Serpico posa la spada della Silfide. Con lo spirito del vento può immobilizzare i nemici, mentre Shirke usa la magia provvidenza, che è un incantesimo che incrementa la resistenza di Guts.
0: E questi nel manga ci sono?
2: Più o meno.
0: Più o meno anche questi.
2: Nel videogioco originali sono gli Spagan. Sono simili a dei piccoli magassi, cani o goblin. Sono pacifici e sono di tre colori. Rosso, che fa salire di livello abilità o statistica. Giallo, che riempie le munizioni di Guts e le magie. Mentre verde, dona esperienza.
0: Giallo, rosso, verde. Camerun, mi viene da dire.
2: Più o meno.
0: Più o meno. Ok, prego.
2: Cos'altro? Cosa avete da dire riguardo a quel gioco?
0: Che non mi dispiacerebbe provarlo, però no, ecco, se dovessi suggerire a qualcuno se leggere prima il fumetto o spoilerarsi delle cose attraverso il gioco, il manga, scusa, non il fumetto, cosa gli consiglieresti? Prima di giocare o prima di leggere la storia?
2: Io direi la scelta è posta.
0: Sto maestro sempre con queste sagge parole. Fai tu la tua via, fai tu la tua scelta. Maestro, maestro, io ho bisogno di una guida. Allora, ti facciamo anche a te la domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti dell'ombra, ovvero
2: sì, quale animale dovrebbe essere il simbolo?
0: Oh, il maestro è anche veggente, sente anche le altre cose lui. Prego, qual è l'animale che sceglieresti tu?
2: E guarda, questo, prima di dirlo, ho intenzione di dirvi qualcosa che compare nell'ultimo capitolo. Va bene.
0: Qual è l'animale?
2: Io dico il lupo.
0: Il lupo. C'ha già la compagna nell'altro quartiere, il lupo. Come mai il lupo?
2: Primo, perché secondo la mitologia romana il lupo è il simbolo principale dell'impero romano. Compare anche nella leggenda dei gemelli Romolo e Remo. C'è una lupa che li allatta e contribuisce a farli crescere sani e forti.
0: Ok. Un po' come Guts.
2: In effetti, quel personaggio, come simbolo animalesco, ha tratti canini.
0: O anche Mowgli, del libro della giungla. Ne abbiamo parecchi nella storia di gente che è nata coi lupi. C'era uno che ballava coi lupi anche, Kevin Costner. Scusa, ti ho interrotto, scusa, sono partito per la tangente. Devi dirci ancora qualcosa sul lupo?
2: In effetti, Guts ottiene una matura del Berserk, che una volta dentro, l'elmo assume tratti lupini.
0: Me la ricordavo questa cosa qua, infatti. Sempre tutto collegato, come anche collegato il viaggio nella terra degli elfi o dei folletti. Ma non vi spoilerò niente. Allora, ti ringrazio.
2: Sì, la terra degli elfi.
0: Molto bene, non vedo l'ora. Allora, carissimo, ci vediamo la prossima settimana e grazie ancora del contributo. Ed eccoci arrivati verso la fine, caro Nicodemus.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare nella piazza per salutare tutti i nostri amici, faccio anche a te la domanda delle domande. Qual è l'animale che potrebbe rappresentare la tua città?
1: La mia città è la tigre.
0: Perché la tigre?
1: Perché mi piace.
0: Ok, forza, grinta.
1: Grinta.
0: Ma tigre quella di Kung Fu Panda o
1: no,
0: la tigre tigre?
1: La tigre di Mario fuori.
0: Ok, la tigre di Mario fuori, attenzione. Sì. Va bene, eccoci arrivati. Ciao ragazzi, come state?
3: Ciao.
0: Allora, grandissima puntata quella di oggi, complimentissimi. Allora, ci aggiorniamo alla prossima settimana. E niente, grazie a tutti, un saluto da parte dell'Ombra E visto che abbiamo iniziato parlando dei One Direction, hai un ultimo brano da suggerirci?

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC presenta

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ogni vita un dono. Ogni singola vita umana, indipendentemente dal numero di anni che intercorrono tra la nascita e la morte, dura per il tempo di una scintilla impercettibile nella grande luce del cosmo. In molti si sono interrogati, lungo i millenni, sul senso di ciascuna di queste transitorie presenze, nella logica dell'universo o multiuniverso che sia, e non c'è dubbio che la natura si serva almeno di due elementi per replicare se stessa costantemente ed evolvere. Il primo elemento è la diversità. Ogni cellula contiene nel suo DNA un elemento che la identifica nella sua individualità unica e irripetibile. Il secondo elemento è la quantità. Per creare un solo raggio di luce servono milioni di miliardi di quanti di energia, chiamati fotoni. Molti di questi si disperdono nel loro viaggio da un punto a un altro. L'energia contenuta nei quanti che non arrivano a destinazione torna disponibile per l'intero universo. Ogni contadino sparge sul proprio campo arato milioni di semi, ma solo una frazione di essi germoglia, diventando pianta e dando frutto. Tutti gli altri, marciando nel terreno, lo fertilizzano e lo rendono più preparato a nutrire altri semi e creare nuovi germogli. Nel corso della nostra esistenza assistiamo più volte a questa fantasmagorica e continua alternanza di nascita e di morte. Vediamo accendersi e spegnersi molte vite. Tuttavia, come esseri umani abbiamo una caratteristica unica. Contrariamente a un fotone, a un seme, noi abbiamo una coscienza che ci rende consapevoli della nostra esistenza. Le nascite ci rallegrano, portano gioia e speranza nel futuro. La perdita delle persone che amiamo ci rende tristi, addolorati, spesso sgomenti. Lo smarrimento nasce in noi quando non troviamo un significato e una spiegazione a quanto accade. Quando una vita si spegne, comprenderne il senso ci aiuta a trovare un significato da trattenere in noi. Individuato quel senso, la durata di una vita diventa relativamente importante. Il meraviglioso e intelligente funzionamento dell'universo sembra volerci comunicare la certezza che non esistano vite senza senso. In ogni vita, e più ancora nella nostra, indipendentemente da quanto dura, c'è la possibilità di un significato di servizio alla vita stessa. E quel servizio lo onoriamo con il valore che diamo al tempo che ci è concesso, rispettando e amando noi stessi. Il viaggio è tutto ciò che abbiamo. È fondamentale viverlo nella sua interezza, consapevoli di quanto sia molto più importante del traguardo. L'arte di perdonare. Sarà capitato anche a te di essere stato ferito, tradito, offeso, abbandonato. Indipendentemente dal fatto che chi ti ha fatto del male possa ancora nuocerti o meno, alcuni di quegli eventi probabilmente ti hanno segnato e le loro conseguenze emozionali, in alcuni casi, potrebbero averti accompagnato per anni. Se è così, immagino che forse anche oggi, a distanza di tempo, quei ricordi siano comunque motivo di sofferenza o inquietudine. Il solo ripensarci è in grado di attivare nella tua mente una conversazione del tutto immaginaria, nel corso della quale ti ritrovi a esporre con passione i tuoi argomenti e risentimenti, ribadisci le tue ragioni e cerchi le parole più adatte a rispondere colpo su colpo alle offese ricevute, o a inchiodare il tuo immaginario interlocutore ai suoi imperdonabili torti. In quella personale, ripetitiva conversazione interiore c'è anche tutto lo spazio per il biasimo nei tuoi stessi confronti. Come hai potuto sbagliare nell'esserti trovato tu stesso nelle condizioni di subire quelle sgradevoli esperienze? Perché mai hai aperto la porta del tuo cuore e dato la tua fiducia a chi aveva poi deciso di utilizzare questa posizione privilegiata per ferirti? Seguendo il flusso di questi pensieri ti ritrovi nuovamente immerso dentro emozioni di frustrazione, impotenza, rabbia, inadeguatezza, vittimismo, vergogna, risentimento, rancore. Osservi quelle ferite mentre continuano a vivere dentro di te e dispiegare i loro effetti negativi ogni volta che, per ragioni più casuali, vengono risvegliate. Nel contempo puoi notare che di tutta questa attività mentale poco o nulla si traduce in un'azione o in qualcosa di sensato, utile o concreto. Un totale spreco di risorse energetiche che impegna la tua mente, stancandola e distogliendola dai pensieri più favorevoli e produttivi. Se ti riconosci anche solo in parte in queste condizioni e vuoi liberarti definitivamente della presenza disturbante di queste attività mentali e delle loro conseguenze emozionali, non devi fare altro che prendere una decisione che è lì a tua disposizione da sempre: perdonare.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Allora, mio augurio è questo: essere santi per essere felici, ma non santi di immaginetta, no. Santi normali. Santi e sante in carne e ossa, col nostro carattere, i nostri difetti, anche i nostri peccati. E chiediamo perdono e andiamo avanti.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica.

ya, sakit karena itu.

Grazie.

Cantate al Signore,

buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio. Oggi, 21ª domenica del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto «Dio è mia luce e mia salvezza».

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo fratello e amico dei uomini, Christe eleison. Signore via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

amo. Oh Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth, il Figlio del Dio vivente, di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, e l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quando insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è mai stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù le disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che soglierai sulla terra sarà solto nei cieli. Allora ordino ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo racconta che da quando Gesù lasciò il suo paese Nazaret e iniziò a predicare, a guarire i malati e a compiere opere straordinarie, la sua fama si diffuse prima in Galilea e poi poco alla volta fino a Gerusalemme. Proprio in questo contesto si colloca il Vangelo di oggi. Tra le genti circolavano molte opinioni su chi fosse veramente Gesù. Molti, guardando a ciò che faceva e diceva, pensava a figure del passato e lo identificavano con Elia, Geremia o con uno dei antichi profeti. Altri invece dicevano che fosse Giovanni il Battista. Ma Gesù non vuole che i suoi discepoli si lasciano condizionare dalle opinioni della gente. Per questo rivolge loro una domanda molto diretta: ma voi chi dite che io sia? Questa domanda chiede una risposta personale e non semplicemente la ripetizione di ciò che dice la gente. È una domanda che Gesù rivolge anche a noi, suoi discepoli di oggi. Chi è Gesù per me? Di fronte a questa domanda non dobbiamo rispondere troppo in fretta. Rischiamo di ripetere frasi che abbiamo sentito tante volte, parole convenzionali, formule già pronte, anche se le abbiamo imparate al catechismo, ascoltate nelle prediche e lette nei libri di teologia. Invece di ripetere semplicemente le formule che abbiamo ascoltato, dobbiamo dare a noi stessi una risposta veramente personale alla domanda: chi è veramente Gesù per me? Per questo vorrei lasciarvi alcune domande con qualche piccola modifica che Papa Leone XIV ha posto proprio su questo tema. Sono domande semplici ma profonde. non che dono soltanto una risposta a parole, ma una risposta concreta con la nostra vita. Chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita? Come possiamo testimoniare la nostra conoscenza di Cristo nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro che incontriamo?

0: ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, sorretti dalla parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
2: per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Berardo Giancarlo, Gallo Carla, Terzolo Silvana, vedova Ercole, Pugni Vittorina, vedova Picchioni, Bui Claudio. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Per i nostri cari defunti nel loro anniversario, Provenzano Giovanni e Monachello Caterina, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché siano accolti nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nella testa della Domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Vecce Nato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo,
1: sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiamoci il dono della pace.
1: Pace.

L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Vi siete invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia, e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Grazie per la vostra presenza, grazie per il coro, e ora concludiamo la nostra celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata.
1: Grazie, aspettando.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è veramente un ospite eccezionale, è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti quanti voi.
0: Allora, Aldo Cazzullo non ha bisogno di presentazioni, però è qui in veste di autore di bestseller assoluto. Infatti il suo Francesco il primo italiano è stato in testa alle classifiche dell'anno scorso e anche quest'anno si presenta come uno dei campioni di vendite. Ecco, io vorrei chiedere ad Aldo Cazzullo come giudica, se lui stesso è stupito di questo fatto, che un libro di saggistica sia in testa a tutte le vendite e che sia un libro sostanzialmente un libro, diciamo, un libro pio, comunque un libro che si occupa di un argomento clamorosamente religioso come San Francesco.
1: Beh, un po' stupito sì, perché è vero che l'anno precedente il libro più venduto era stato quello sulla Bibbia, però la Bibbia è un libro sull'umanità. San Francesco è un uomo, quindi io pensavo che, come dire, fosse più ristretto l'ambito delle persone a cui potesse interessare un libro su San Francesco. Invece no, invece San Francesco è una figura che affascina moltissimo, perché è una figura fondativa dell'identità italiana, è una figura che parla ovviamente ai credenti, ma anche ai non credenti, o comunque a chiunque si interroghi sulla spiritualità. Cioè, il fatto che siano stati tre friari francescani, quasi tutti i grandi italiani, Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, De Gasperi, tantissimi, tutti i grandi scienziati, Marconi, Volta, Galvani, beh, questo vuol dire che nel francescanesimo c'è una tensione spirituale fortissima, e questa tensione si riverbera attraverso il tempo. Sono passati 8 secoli dalla morte di Francesco, ma il fascino di Francesco è più vivo che mai.
0: Ecco, il fascino di Francesco, che è in apertura, lei scrive che il vero miracolo di Francesco è un altro, è la dimostrazione che cambiare è possibile, che il cristianesimo non è cupezza e tetraggine, ma speranza e gioia. Ecco, secondo me questo è una delle dimensioni principali anche del libro nel quale lei lo racconta.
1: Ma guardi, la cosa che mi colpisce sempre, io ho sempre frequentato molto Assisi, mio figlio si chiama Francesco, e la cosa che mi colpisce è che la gente non va ad Assisi a chiedere una grazia, a chiedere un miracolo. Sono altri i santi francescani che fanno i miracoli, o meglio, ovviamente è Dio che fa il miracolo attraverso di loro, e Sant'Antonio, Padre Pio. E Francesco non fa i miracoli, ne ha fatti, ne sono stati attribuiti durante la vita, anche dopo, ma il vero miracolo di Francesco è dimostrare che la gente può cambiare, che l'uomo può diventare migliore. Non è un caso che ad Assisi Papa Giovanni Paolo II abbia chiesto ai capi delle altre religioni di pregare con lui per la pace. Era il 1986, 3 anni dopo che crollava il muro di Berlino, finiva l'apartheid in Sudafrica, Mandela da Galeotto diventava presidente. E nel 93 sembrava addirittura che avessero fatto la pace israeliana e palestinese, è stata un'era straordinaria nella storia dell'umanità. Poi la storia ha preso tutta un'altra direzione, ma questo rende ancora più urgente non solo andare ad Assisi, dove adesso a febbraio sarà esposto il corpo di Francesco, ma ascoltare il suo insegnamento. Lui era un uomo di pace, noi facciamo le guerre. Lui amava tutte le creature, noi la creazione le stiamo distruggendo. Lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna, e noi la dignità degli uomini e troppo spesso delle donne la calpestiamo.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, ma del suo grande successo editoriale, che è Francesco il primo italiano, edito da Harper e Collins. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Aldo Cazzullo e ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco, il primo italiano, grande successo dell'anno scorso e che anche adesso è in testa alle classifiche. Ecco, io leggendo questo libro ho avuto l'impressione che sia anche un'autobiografia in qualche modo, perché lei racconta una serie di cose e di luoghi come di ambiti vissuti, non di ambiti così letti, incontrati durante una ricerca, ma come se ci fosse anche un riassunto della vita. Prima accennava a Sant'Antonio, poi a Padre Pio, cioè sono incontri che lei non ha fatto per il libro, ma che in occasione del libro ha recuperato dalla sua vita.
3: Beh, questo è vero effettivamente, ma poi ho fatto un incontro proprio invece pensando al libro. Sono tornato non soltanto ad Assisi, ma sulla Verna, a Subiaco, dove c'è il primo ritratto di Francesco, anche se il monastero dei Benedettini. Sono stato a San Giovanni Rotondo, nel monastero di Padre Pio, sulla Verna, dove appunto lui, secondo la tradizione, ebbe le stimmate. Sono stati in molti luoghi francescani, a Cortona. E poi vede, il libro sulla Bibbia era un libro che partiva da mio padre, partiva dalla morte di mio padre. Non a caso il libro si intitola Il Dio dei nostri padri, perché per i nostri padri l'esistenza di Dio era certa come il fatto che il sole sorge e tramonta, e sentivano di vivere sotto l'occhio di Dio. E questo è un libro sul figlio, perché mio primogenito si chiama Francesco, e penso che non soltanto Francesco sia un bellissimo nome, non soltanto Francesco sia il patrono d'Italia, ma questa è solo una conseguenza. Francesco è una figura veramente che definisce la nostra identità. Lei prima diceva che Francesco ci dimostra che il cristianesimo non è tetraggine, cupezza, ma è gioia, felicità. Se il cristianesimo in Italia è meno dogmatico, meno rigido, più umano che in altri paesi, lo si deve al fatto che abbiamo avuto Francesco. Le prediche di Francesco non avevano nulla delle prediche medievali, così come le pensiamo, il diavolo, la morte, il peccato, l'inferno. No, tutti ricordiamo, non ci resta che piangere, no? Ricordati che devi morire, Massimo Troisi che risponde, mo me lo segno. Ecco, le prediche di Francesco erano tutte diverse, ci dicevano che essere cristiani è una fortuna, una gioia, una felicità. La felicità per i francescani è un dovere, Francesco lo farà proprio scrivere nella regola, anche se poi quella frase purtroppo scomparirà in stesure successive. I fratelli devono essere felici, soprattutto quando sono in compagnia di gente tenuta in nessun conto. I poveri, i lebbrosi, i mendicanti della via.
2: Ecco, lei però mi pare che anche a parte questa cosa dell'autobiografia si sforzi sempre in tutto il libro di raccontare Francesco come una figura assolutamente presente e assolutamente contemporanea, e si ha l'impressione sia questa poi anche la ragione per la quale c'è questo successo del libro, perché non parla di una figura lontana ma parla di un nostro contemporaneo in qualche modo.
3: Ma Francesco è una figura modernissima, intanto lui crea una comunità di eguali, cioè in una società gerarchica come il Medioevo, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, artigiani, manovali, poveri, lebbrosi, lui dice qua siamo tutti uguali, qua non esistono ricchi o poveri, aristocratici o plebei, uomini o donne, qua siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati, una parola inventata da lui. E poi le sue intuizioni, le sue parole sembrano quasi profetiche. Lui dice il potere va dato a chi non lo vuole, chi non lo cerca. I potenti non devono volere l'applauso del popolo ma il suo bene, e ognuno deve essere remunerato non secondo la propria autorità ma secondo il proprio lavoro. È una frase che sembra scritta oggi. Pensate quanti amministratori delegati lavorano male, mandano a casa gli operai, impoveriscono l'azienda, poi vengono mandati via ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il lavoro, il merito, viene pagato lo status, Francesco avrebbe detto l'autorità. Questo lui è profetico, il rispetto per gli animali nel Medioevo erano considerati delle cose a servizio degli uomini, lui insegna la madre a rispettarli, il rispetto per i bambini nel Medioevo erano considerati adulti più piccoli, lui quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra, i primi a cui si rivolge sono i bambini, il rispetto per le donne nel Medioevo erano sempre di proprietà di un uomo, prima del padre, poi del marito, lui tratta Santa Chiara da pari a pari, spesso spesso pensa a se stesso come donna, in particolare come madre. A un compagno scrive: se ti manca tua madre, vuoi qualche altro conforto, vuoi tornare da me, vieni pure. La madre è lui.
2: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, Harper & Collins. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Just stop you crying, it's a sign of the times.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando di Francesco il primo italiano, il suo libro edito da Harper & Collins, e c'è in questo libro un passaggio e mi ha colpito molto una cosa che io non sapevo assolutamente. Quando lei parla del Natale e lei dice c'è la Pasqua, la Settimana Santa, dice, Francesco però preferiva il Natale. Tommaso da Celano racconta, Francesco chiama feste della festa delle feste il giorno in cui Dio, fattosi piccolo infante, aveva succhiato un seno umano. Quindi forse è anche da lì, da Francesco, che nasce questo attaccamento per il Natale, che nei cattolici è superiore a quello degli ortodossi, che invece preferiscono la Pasqua come grande festa.
3: Beh, sicuramente nasce con Francesco il culto di Gesù Bambino e anche l'idea stessa del presepe, il primo presepe vivente, quello di Greccio. Francesco amava talmente tanto gli animali che voleva che anche loro avessero una parte, quindi si inventa il bue e l'asinello, che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono, e chiama i pastori nella parte di se stessi, bela come una pecora, perché Betelem, queste lunghe, mi ricordano il suono della pecora. Lui amava molto gli agnellini perché vedeva nell'agnello il simbolo di Gesù. E poi ricordiamoci sempre che Francesco inventa il presepe al ritorno dalle crociate, dove ha visto i massacri cristiani e musulmani, e lui dice, lui è stato anche a Gerusalemme, a Betlemme, poi pensa, non è necessario fare la guerra a riconquistare Gerusalemme o Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, Greccio è la nuova Betlemme, e questa è un'intuizione straordinaria. E io penso anch'io, lei ha detto una cosa molto giusta, se noi siamo così legati al Natale, e anche perché Francesco ha istituito non solo il presepe, non solo il culto di Gesù Bambino, ma ha trasmesso questa idea che Dio si incarna in un bambino e succhia a un seno umano. E poi certo la Pasqua è molto mistica, la Settimana Santa, piovosa, ventosa, la crocifissione, e qui anche Francesco ha qualcosa da dire, perché Francesco è il primo uomo che riceve le stimmate, che riceve le ferite di Gesù in croce, alle mani, ai piedi e nel costato. Prima di lui gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite di Gesù erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Qui invece è la Chiesa che dice Francesco ha le stimmate, cosa di cui è vero in vita non aveva mai parlato, perdeva sangue dal costato, ma quelli che si avvicinavano per aiutarlo dicevano cura mabe de facto tuo.
2: Ecco, questo rapporto con la Chiesa poi è molto importante, lei ne parla molto nel libro, perché siamo in un medioevo nel quale l'atteggiamento verso la Chiesa dei riformatori, di quelli che si proponevano come coloro che richiamavano la Chiesa alla povertà, era un atteggiamento di critica nei confronti della Chiesa, mentre invece Francesco non ha mai un distacco dalla Chiesa, anzi è fedelissimo.
3: Francesco la Chiesa non la voleva distruggere, Francesco la Chiesa la voleva salvare. Infatti questi che intanto dicono, beh però Francesco era un catara, Francesco era un eretico, questo non è vero. Quello che distingue le eresie tra di loro è il rifiuto dei sacramenti. No, possono essere molto diverse le eresie, ma la cosa che hanno in comune è il rifiuto dei sacramenti, il rifiuto della mediazione del sacerdote tra l'uomo e Dio. Francesco invece riconosce l'autorità dei sacerdoti, e sono coloro che trasformano il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo, quindi lui non è assolutamente contro la Chiesa, ma non è neanche contro i ricchi. Lui non dice voi dovete essere poveri, dice io voglio essere povero, io voglio vivere secondo il Vangelo, io voglio vivere come Gesù, io e i miei fratelli, i miei frati, e avverte l'esigenza di avere il permesso del Papa. E all'inizio Vincenzo III è un po' perplesso di fronte a quest'uomo magro, macilento, vestito di sacco. Poi c'è l'espediente del sogno, il Papa sogna la Chiesa San Giovanni Laterano che crolla, e quell'uomo piccolo, macilento, vestito di sacco, che la sostiene, l'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa Chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. Chi ha ragione? Chi siamo noi per dirlo? Dante, che non era uno sprovveduto, risolve la questione mettendo fianco a fianco in paradiso Francesco e Domenico e facendolo dare Francesco da un domenicano, anche domenicano, San Tommaso d'Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto, che era arrivato quasi a dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio, e facendolo dare Domenico da un francescano, Bonaventura da Bagno Reggio. l'autore della leggenda Maior, della biografia, come dire, ufficiale di Francesco, che però toglie un po' di umanità, toglie un po' di tormento la figura di Francesco, e poi Bonaventura pretende che tutte le altre vite vengano distrutte. Poi qualcuno ovviamente si salva, spesso vengono salvate dai Benedettini, le prime biografie di Francesco, Tommaso da Celano, gli appunti, o la copia degli appunti dei suoi compagni. E adesso che l'abbiamo recuperata abbiamo un quadro più ricco della figura del nostro santo, dico nostro, proprio perché Francesco per me è la figura fondativa dell'identità italiana.
2: E su questa affermazione, così, che è condivisibilissima, perché poi Francesco il primo italiano è veramente un sottotitolo molto azzeccato, io ringrazio Aldo Cazzullo di averci parlato del suo libro Francesco il primo italiano, Harper Collins, che è adesso in testa alle classifiche e quindi ha rilanciato per la seconda volta consecutiva uno sguardo sulla spiritualità, dimostrando che poi sono interessanti per tutti, non solo per un frammento dei lettori. E io ringrazio moltissimo e saluto anche a nome di tutta la rete. Grazie.
3: Grazie mille, è stato un piacere stare con voi. Un caro saluto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, i libri di oggi sono Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoi, di Biblioteca. Poi Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. E infine La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ma cominciamo con Anni con mio padre, di Tatiana Tolstoi. Ora, questo non è esattamente un libro ovviamente recentissimo, perché ne sono morti tutti, Tolstoi, la Tatiana che era sua figlia. Il libro è del 75 in realtà, uscito in Italia nel 76, però adesso Biblioteca Edizioni lo ripubblica e è una lettura sicuramente interessante, come lo era all'inizio, lo è ancora. Semmai forse si poteva presentarlo in maniera un po' diversa, perché questo libro entra veramente nel tema della vita di Tolstoi, soprattutto la tragedia della vecchiaia di Tolstoi, solo nella parte finale. Prima sono racconti più autobiografici di Tatiana Tolstoi, della figlia. Poi però da pagina, qui in tutto sono quasi 400 pagine, 360 pagine, da pagina 320 più o meno in poi c'è questa parte, si chiama Lampi di memoria, che si occupa veramente direttamente di Tolstoi, lo racconta e racconta anche tutta una serie di cose a volte divertenti, anche se qui poi alla fine giustamente il sottotitolo parla di tragedia della vecchiaia di Tolstoi, perché poi, come sappiamo, Tolstoi a un certo punto praticamente fugge da casa e va a morire in una stazioncina dove viene ritrovato, perché non riesce a trovare una sintesi nella propria vita. Comunque, questa poi è la parte finale del libro. Prima ci sono una serie anche di riflessioni interessanti, per esempio questo capitolo, questa parte del libro, questa sezione del libro si chiama Lampi di memoria, comincia con una riflessione molto interessante. Dice: nel corso di un'inchiesta un quotidiano parigino aveva domandato da quali segni si riconosca l'avvicinarsi della vecchiaia, e qualcuno ha risposto: quando assalgono i ricordi. Che mi pare veramente una riflessione molto centrata. E poi ci sono anche così questi racconti che partono da lontano, dai genitori di Tolstoi, e da come viveva una certa società, com'era un mondo che è scomparso completamente già in epoca di Tolstoi padre, ma è perché Tolstoi nonno, in questa famiglia veramente di ricchissimi nobili russi, in cui racconta Tatiana che una domestica, la vecchia Agafia, mi raccontava che i padroni mandavano a lavare in Olanda la loro biancheria perché trovavano che in Russia non c'erano lavandai abbastanza capaci. Una volta l'anno partivano per l'Olanda vetture cariche di biancheria sporca che dopo qualche mese tornava lavata e stirata. Cioè, questo era il mondo nel quale poi alla fine nasce Tolstoi, che poi è il mondo che crea la sua crisi, perché Tolstoi è un idealista assoluto. Dopo una gioventù nella quale fa anche il soldato, ci sono tutti i suoi racconti anche della guerra di Crimea, fa il soldato nel senso fa anche la guerra, combatte, e poi però ha una serie di conversioni sempre più dure, per cui capita, e qui Tatiana racconta un aneddoto, racconta che da Mosca a Yasnaya Poliana, che era dove vivevano dove era nato, fra l'altro Tolstoi, poi hanno riorganizzato tutta la casa, ci sono circa 200 chilometri. A volte mio padre copriva la distanza a piedi, mescolandosi sulla strada maestra al mondo errante dei pellegrini, che lo interessavano molto, e poi ci impiegava 5 giorni in quel viaggio, cioè gli piaceva mescolarsi al popolo, che significava veramente uno sbalzo impressionante. E tant'è, amava anche, dice, durante la strada si fermava a dormire, a mangiare un boccone in qualche isbo, in qualche albergo popolare. Poi si ferma a una stazione e una signora si sporge dal finestrino e dice: ehi vecchietto, vecchietto, vuoi andare alla toilette delle signore a prendere la sacca da viaggio che ho dimenticato? Ma presto, perché il treno sta per partire. Allora lui si precipita, trova la sacca, la porta, le risponde, dice: mille grazie, questo è per te, e gli dà una moneta di bronzo e Tolstoj la mette in tasca. E però è anche riconosciuto, per cui un viaggiatore chiede alla signora, dice: ma lo sa chi gli ha dato la mancia? L'ha data a Lev Tolstoj. Lev, qui lo chiamano sempre Lev. Mio Dio, cosa ho fatto? Lev Nikolaevich, perdonatemi, restituitemi i 5 copecchi che vi ho dato sventatamente. E Tolstoj dice: perché? Non avete fatto niente di male. I 5 copecchi li ho guadagnati e me li tengo. Quindi è anche spiritoso. Però qui andava vestito, infatti, da contadino. Però c'ha questo contrasto, questo scontro, questa incapacità di risolvere insieme le modalità della loro vita fra lui e sua moglie, per cui sua moglie, che era di ottima famiglia, che l'aveva seguito a Poliana, che però non riusciva a comprendere questo desiderio di, potremmo dire, di francescanesimo che aveva Tolstoj. E quindi a un certo punto c'è questa vita in casa con questa costante tensione che aumenta. È una grande famiglia, perché loro avevano 7-8 figli, uno fra l'altro muore, che è una tragedia pazzesca per la moglie, e alla fine Tolstoj, vecchio e insofferente anche di qualunque piccola comodità che gli venga offerta alla sua condizione, scappa di casa e verrà ritrovato, ma verrà ritrovato in condizioni ormai gravissime. La figlia lo raggiunge, praticamente lui muore fra le braccia della figlia, ma non vuole mai più vedere la moglie. Ecco, questo è poi il racconto in breve degli ultimi giorni di Tolstoj, che ne hanno anche fatto un personaggio molto particolare. Comunque il libro è Tatiana Tolstoj, Anni con mio padre, dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoj, edito da Biblioteca. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: di
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: In Blu 2000, La Biblioteca di Gerusalemme, secondo libro di oggi, è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Questo è un libro del quale è quasi impossibile parlare, già è difficile parlare dei libri, riassumere in poche parole, si cerca così di dare il senso. Ecco, questo è, per di più, è un libro molto illustrato, che si appoggia molto sulle illustrazioni mentre racconta. E però è anche un libro molto interessante, perché appunto è un viaggio un po' erratico, anche senza un itinerario troppo rigoroso, troppo preciso, perché poi è legato questo viaggio al senso della grotta. Ora, che cos'è una grotta? Appunto, andando nell'indice, vediamo che la grotta può essere molte cose diverse. Tant'è, si comincia con indicando che il percorso sarà tra arte, cinema e teologia, poi che ci sono degli itinerari, poi c'è questo dove abita Dio, le dimore del divino tra Atene, Roma e Gerusalemme, poi addirittura c'è un capitolo dedicato a Hopper, grande pittore, e poi si va avanti, la luce, il colore del desiderio, percorsi dell'arte, proprio questo tra architettura e teologia, dall'impressionismo a oggi, quindi andando sull'arte contemporanea, poi invece si torna dall'età paleocristiana al barocco, poi c'è addirittura quella che è una monografia sulla Vergine delle Rocce, insomma c'è anche una ricomposizione di quelle che sono state nella vita di Andrea Dall'Asta le cose che l'hanno interessato nel campo dell'arte, che vengono ricomposte attorno a questa idea della grotta, perché se appunto quando arriviamo alla monografia della Vergine, sulla Vergine delle Rocce di Leonardo, c'è veramente questa situazione della grotta raccontata da Leonardo nella sua pittura. Il libro appunto è un viaggio, ed è un viaggio che passa da molti posti, insomma bisogna un po', bisogna leggerlo e guardarlo per capirlo. Il libro è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Noi siamo in Blu 2000, La Biblioteca di Gerusalemme.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, La Via Matildica del Volto Santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ecco, prima bisognerebbe dire chi è Giordano Goccini, che è il parroco di Novellara, che è un paesino in provincia di Reggio Emilia, che fa parte del comitato scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è uno grande camminatore e che ha lavorato alla riscoperta di questo tracciato a piedi, che è da Mantova a Lucca, di questo

dell'Appennino, i passi che si conoscono, che si frequentano. Adesso di solito, cioè da Mantova a Lucca, la strada normale sarebbe andare per Parma, Fornovo, poi da lì c'è il passo della Cisa, poi si scende dall'altra parte e si passa lungo la costa per arrivare a Lucca. Invece questo percorso va proprio diretto da Mantova, Reggio Emilia, fra Mantova, Guastalla, Reggio Emilia, Canossa e poi da lì dritto dritto fino a Lucca. E per questo poi diventa la via Matildica, perché Canossa, Matilde di Canossa, questa grande feudataria medievale che controllava praticamente tutti i passi appenninici e il suo scontro con l'imperatore appunto per il controllo dei passi, perché quando ci sono questi tentativi dell'imperatore tedesco di collegare praticamente il suo impero tedesco con la parte italiana della quale lui in teoria è anche imperatore, il passaggio degli Appennini diventa un elemento decisivo e Matilde è in grado di bloccarlo. E a Lucca il volto santo è una statua di legno, quindi una figura lignea che la tradizione vuole sia stata realizzata, cioè Nicodemo realizza la statua, ma quando deve fare il volto di Cristo non riesce a fare questo volto, e mentre dorme il volto si scolpisce da solo, e quindi è praticamente Cristo stesso che si ricostruisce i propri lineamenti e li dona a Nicodemo. E poi c'è tutta la storia di come questa figura lignea abbia fatto tutto un percorso. Tra l'altro di recente è stata completamente restaurata questa immagine, e per cui siamo dalla parte così settentrionale, è dominata da questa figura di Matilde, la parte settentrionale di questo percorso a piedi è dominata dalla figura di Matilde, mentre invece quando si passa l'Appennino poi si arriva dalle parti di Lucca, allora dominante diventa questa immagine del volto santo, diventa proprio un pellegrinaggio da Mantova al volto santo, che è sempre stato meta di pellegrinaggi, tant'è Lucca è un punto centrale del sistema di pellegrinaggi e anche del sistema stradale poi che collega sostanzialmente il nord con Roma, perché prima che la strada venisse proprio cambiata per passare da Firenze si passava da Lucca, evitando tutta una serie di impaludamenti e anche una serie di rischi dovute alla insicurezza che era lungo le strade. Il libro è La via Matildica del Volto Santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini, parroco di Novellara, e l'editore è Terre di Mezzo. Prima abbiamo parlato di Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia di Ancora, e prima ancora invece abbiamo parlato di Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia delle vecchiaie di Tolstoi, di Biblioteca. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Vi saluto io, Sergio Valzania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno reso possibile questa trasmissione curandone la parte tecnica.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo 9. India. Ronnie non perse tempo. Legò la ragazza svenuta e scese di corsa a svegliare il comandante. Capitan Galassia, quando la vide, trasformò la sua solita espressione in qualcosa che ricordava un sorriso. E questo, malgrado la brutta fine di tutta la sua grappa mercuriana. I cocci lucenti sparsi in una grossa pozza maleodorante di liquore lo ferivano come tanti piccoli coltelli. Ma la ragazza dalla pelle viola sembrava aver prosciugato la sua rabbia. «Quanto è carina!» pensò. «Chissà se un capitano ancora in gamba come me ha ancora qualche speranza di piacerle!»
1: «Chi è?»
0: chiese infine.
2: «Non lo so. Non ne ho la più pallida idea», rispose Ronnie allargando le braccia.
0: La ragazza rinvenne. Aveva udito le loro parole. «Mi chiamo India e vengo da Albalonga, il pianeta più arido dell'universo», disse.
2: «Che strano nome»,
0: commentò Ronnie.
3: «Beh, grazie. Me lo sono scelto da sola».
2: «Oh, cosa intendi dire?»
3: «Da piccola alcuni raccattatori ci hanno venduto delle immagini favolose che riguardavano la Terra. C'era un'inondazione che spazzava via allegramente tante piccole case coloratissime in un posto chiamato India. Uno spettacolo fantastico».
4: «Su, raccontaci la tua storia»,
0: la esortò Capitan Galassia. La ragazza abbassò lo sguardo.
3: «Per favore, slegatemi. Non sono pericolosa».
4: «Va bene», sbuffò il comandante esaudendo quel desiderio.
0: India raccontò la sua storia, anche se di malavoglia, senza aggiungere neppure un particolare che non fosse necessario. Le storie delle belle ragazze hanno sempre qualcosa di interessante.
3: «Ho 18 anni», cominciò a dire parlando molto lentamente, «e da almeno 3 vago nell'universo alla ricerca di un'astronave che mi porti sulla Terra. Appena ho potuto, mi sono imbarcata come clandestina sulla prima carretta spaziale che ho trovato, e poi su un'altra e un'altra ancora. Su pietra smorta ho trovato la vostra. Voi per caso andate sulla Terra?»
0: Capitan Galassia e Ronnie non risposero, ancora assorti nell'ascoltarla.
3: «Allora, voi ci andate sulla Terra?»
5: «Oh, beh, noi... noi stiamo andando verso il pianetino di Metz, che non dovrebbe essere molto lontano dal tuo pianeta», bofonchiò Robny. Gli occhi di India si rabbuiarono.
0: Allora il capitano aggiunse:
4: «Ma si tratta di una missione veloce. Il tempo di sistemare alcune cose, consegnare della merce, impallinare il nano gigante e far man bassa nell'universo parallelo, e poi faremo rotta sulla Terra».
0: India gli saltò al collo e lo abbracciò felice.
3: «Oh, grazie, mio capitano!»
0: Capitan Galassia divenne rosso come un peperone e per un po' rimase ciondoloni con un'espressione beota.
2: «Capitano, se n'è andata da 5 minuti,
0: gli disse Ronnie per rianimarlo.
2: «È scesa nelle cabine di invernazione per scegliere una branda. In quanto alla storia del nano gigante della carta furba, non crede che sia venuto il momento di essere seri?»
4: che hai da strattonarmi, sciocco moscerino color robiola?»
3: lo rimbrottò Capitan Galassia per togliersi dall'imbarazzo. Una flebile luce sul radar di Poppa si accese proprio in quel momento.
5: «C'è una nave che ci viene incontro», disse Ronny, che dopo aver dato un'occhiata agli strumenti.
4: «Dove?»
5: «Nel terzo quadrante, vicino a quella caccola gigante», replicò il piccolo cinese lunare, indicando con una smorfia quel che restava di una delle tante putrescenti palline appiccicate lì da quel sozzone del comandante.
3: Il capitano si chinò a fissare, concentrato, il punto incriminato, con l'espressione di quello che la sa lunga, di quello che ha capito tutto dell'universo, delle cose, della vita e soprattutto di quell'astronave misteriosa. Poi si voltò verso il suo vice e disse:
4: Boh?
5: Solo boh?
4: Beh, Ronny, lo sai che io non me ne intendo molto di...
5: Oh cielo, capitano, quella è la nave più strana che abbia mai visto. Hanno anche una strana bandiera nera sulla torretta di manovra, commentò Ronny, un po' preoccupato.
4: Per tutti i diavolacci, ma allora quelli sono dei pirati, urlò Capitan Galassia.
5: Pirati!
4: Che dici, Ronny? Ti sei messo a parlare come un piccolo cinese terrestre?
5: Ma no! Guardi la bandiera, capitano. C'è un teschio sciampiano calvo.
4: E allora?
3: Commentò esterrefatto Capitan Galassia, senza ricordarsi che gli sciampiani hanno dei folti teschi cappelloni che tengono schiacciati sotto la pelle nuda della testa.
5: Sono pirati pelati. Pilati.
3: Quindi Ronny virò bruscamente, ma l'altra astronave non ne voleva sapere di togliere il disturbo. Capitan Galassia agguantò la mitraglietta di bordo e cominciò a sparare come un pazzo. E se non fosse stato per qualche chilometro, li avrebbe anche centrati. Per rifarsi, si mise alla tastiera del personal computer per digitare il codice degli armamenti pesanti.
4: Dobbiamo usare il nostro ultimo missile.
5: Noi non abbiamo mai avuto un missile. Siamo solo dei raccattatori. Non abbiamo la licenza, rispose con un filo di voce Ronny, che nonostante avesse soltanto 10 anni, era ben felice che quel pericolo pubblico del suo comandante non avesse testate nucleari sotto mano. Naturalmente, in quel momento, lo era molto meno.
4: Lo so, cuor di latte,
3: rispose il comandante, come se la sua risposta avesse avuto un senso. Il piccolo cinese lunare si mise le mani nei capelli, poi spinse via il capitano.
5: No, qui ci vuole un colpo d'ingegno. Forse potremmo usare qualche nostra pescata.
4: Quale santo cielo!
5: E il video dei cappelloni unti, quella rock band defunta da 900 anni.
4: Come?
5: Proiettiamo quelle immagini nel cielo. Cosa temono i pilati?
4: Non lo so.
5: I cappelluti. Credono che siano dei fantasmi.
4: Ah, sì? Sì, è come dici. Si prenderanno un bello spavento.
3: Pochi secondi dopo il proiettore super botto della pulce sparò l'immagine di 3 giovani sboccati che facevano smorfie proprio davanti all'astronave pilata. Questa sparò una cannonata che per poco non investì la pulce, ma era solo una manovra difensiva, tant'è che subito dopo cambiò rotta. Lo spostamento d'aria fece ballare l'astronave di Theodore Galassia come la pallina di un flipper, mentre India piombava indispettita nella sala comandi.
5: cercando di lavarmi i capelli. Volete tenerla ferma questa nave?
3: Ronnie e Capitan Galassia si guardarono, per una volta, con uno sguardo d'intesa, come dei vecchi amici, e poi si misero a ridere a crepapelle. Eh sì, la vecchia pulce dell'universo aveva una donna a bordo.
6: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. RNC Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
4: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
5: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
4: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
3: Rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdino.
6: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
7: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
6: E quindi l'altrove.
7: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
6: Una terra che suscita l'immaginazione.
7: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
6: E poi c'è il ponte fantasma di cui si parla da sempre.
7: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
3: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato, ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
6: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
8: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
6: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
8: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
6: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
8: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
6: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
8: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
3: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
9: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è negli anni, tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non, come dire, non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
10: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tanti

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Note di classica.
2: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Sorelle, fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa è partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui, si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento, ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, e egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
3: Lo salverò perché la mia è data. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso.
3: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salgate, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung, ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Franz Schubert, 12 Landler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, Marcia turca da Le rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Marcia turca dalle rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli. RNC Note di classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache. Note di classica. Note dal cinema. Ennio Morricone, dal film Canone inverso, Making Love di Righi Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

Per note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi. Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro moderato dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Parigi sempre cara, in memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra e coro della RAI di Roma. Giacomo Puccini, La Bohème. Opera in quattro atti sul libretto di Illica e Giacosa. Personaggi e interpreti. Mimì, Mirella Freni. Musetta, Rita Tallarico. Colline, Nikolai Gusev. Benoît, Alessandro Maddalena. Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici. Un doganiere, Elio Prisco. Rodolfo, Luciano Pavarotti. Marcello, Sesto Bruscantini. Chonard, Gianni Maffeo. Alcindoro, Franco Calabresi. Un sergente, Mario Frosini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche, diretto da Renata Cortiglioni. Direttore Thomas Schippers. Atto primo.

ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Abbiacciate le dita, ma se ancor le tenessi mollate, giunque la gran ghiacciaia per quale vinse l'amore, un caminetto che sciupa.

0: al secol grand'anno minaccia e Roma in perior. A tratto primo straccia,
1: accendi.

0: chiamata.
1: Zitto, si dà il mio dramma.
0: La trovo scintillante.
1: Viva!

0: Arcetta. Alla trova di storia.
1: Andiamo in cammino per noi soltanto.
0: Un inglese, un signor. E lor che sia. Voglio un musicista.
1: Via, prepariamo.
0: Io vado.
1: Esco dove?
0: No. E mi presento.

0: morire.
1: Cugino Fermo, sa splendida.
0: Allora sai l'incanto di mia presenza bella, di mia presenza bella.
1: Ma facile è l'incanto.

Musso su musso, non c'è nessuno. È chiuso. Una parola sola. Affi.

0: marmito sore. Guidatemi al ridicolo oltraggio ad un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
0: andiamo, andiamo, andiamo.

di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso il primo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni; Musetta, Rita Talarico; Colin, Nikolaj Gusev; Benoit, Alessandro Maddalena; Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici; un doganiere, Elio Prisco; Rodolfo, Luciano Pavarotti; Marcello, Sesto Bruscantini; Chonard, Gianni Maffeo; Alcindoro, Franco Calabresi; un sergente, Mario Frusini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore Thomas Schippers. Atto secondo.

0: siamo all'ultima scena. Il conto così presto, chi ha richiesto? Vediamo.
1: Caro, fuori il danaro.
0: Colline,

Abbiamo trasmesso il secondo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa, musica di Giacomo Puccini. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni. Musetta, Rita Talarico. Colin, Nicolai Giuslef. Benoit, Alessandro Maddalena. Parpignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici. Un doganiere, Elio Prisco. Rodolfo, Luciano Pavarotti. Marcello, Sesto Bruscantini. Chonard, Gianni Maffeo. Alcindoro, Franco Calabresi. Un sergente, Mario Frusini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore d'orchestra Thomas Schippers. Atto terzo.

Tu sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, cocciuto.

0: Abbiamo trasmesso il terzo atto de La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa, musica di Giacomo Puccini. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni. Musetta, Rita Talarico. Colin, Nikolaj Gusev. Benoit, Alessandro Maddalena. Papignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici. Un doganiere, Elio Prisco. Rodolfo, Luciano Pavarotti. Marcello, Sesto Bruscantini. Chonard, Gianni Maffeo. Alcindoro, Franco Calabresi. Un sergente, Mario Frosini. Orchestra e coro della RAI di Roma, maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore Thomas Schippers. Atto quarto.
1: In un coupé con pariglia di vre, vi la saluto ridendo. To, Musetta le dissi, e il cor non batte, o non lo sento. Grazie al velluto che il

0: grazie, m'impingua stasera un ballo.
1: Già sazio!
0: Aspetta,
2: c'è qualche trama,
1: qualche mistero.